0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Previsioni meteorologiche. 25 agosto 2026. Rapido transito di una perturbazione tra la notte e la mattina, con piogge sparse e locali temporali. Graduale miglioramento in tarda mattinata. E nel pomeriggio, anche se in forma isolata, potranno ancora formarsi alcuni temporali sparsi, specie sulle zone orientali e meridionali della provincia. Migliora definitivamente nel tardo pomeriggio, punto sera. Venti in temporaneo rinforzo al passaggio della perturbazione e occidentali nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Affidabilità media.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

E la dichiarazione dei redditi fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: giura.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: 9,
1: rapidi,
0: sì,
1: ho visto un re,
0: se la discuse,
1: ho visto

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma
0: no, il fatto è

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in Trentre 34 degree. Affidabilità alta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortò.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici, eccoci di nuovo insieme a Radio Fa Buon Sangue, ma è sempre quella serata del 20 agosto, e visto che siamo nella settimana, ma qui abbiamo con noi Max Cavallari al telefono. Ciao Max!
1: Enrico, ciao, ma che bello quando ti sento, guarda, sono pieno di gioia.
0: Anch'io.
1: Questa radio poi è fantastica.
0: Benvenuto
1: veramente.
0: A Radio Fa Buon Sangue intanto, sai?
1: Grazie, una radio fantastica.
0: Aspetta,
1: veramente.
0: No, le volevo dire, siccome già noi ci sentiamo da tanti anni, insomma, ormai
1: sì,
0: sei un amico, però volevo chiederti, non te l'ho mai chiesta sta cosa, c'è stato un momento preciso in cui nella vita hai capito che avresti fatto ridere la gente?
1: Ma sì, quando facevo ridere a scuola gli amici, i compagni, nei bar, e quando nei bar arrivava tanta gente, si formava la fila, quando con Bruno nei bar iniziavamo a fare, mettevamo in scena le barzellette e si era creata questa fila di gente. Allora ho detto, ma cavolo, ma qua allora è una cosa seria. E dopo infatti Bruno poi ha lasciato la scuola, che era insegnante, perché arrivava tanta gente, i locali si riempivano, le macchine, cioè era diventato un fenomeno incredibile, no? La gente. E poi soprattutto anche Bruno, che lui insegnava a scuola, invece di insegnare la lezione lui faceva cabaret, faceva di terba. E quando suonava la campanella i ragazzi erano incazzati, pensavano no, vogliamo stare qua ancora, prof. E lui era insegnante di educazione fisica, ma però lui faceva sempre il suo.
0: Insomma, perché poi, come sempre, la gente, insomma, il mestiere del comico, il pubblico pensa che uno salga sul palco, racconti quattro cagate e la gente si diverte. Invece in realtà ci sono anche di gavetta, serate, viaggi, no? Alberghi, no?
1: Ma assolutamente sì, è tutto diverso. Tanti mi dicono, ma anch'io faccio ridere gli amici al bar, posso? Fai ridere quando devi fare la piazza con due ore, un'ora e mezza, e poi sei fatto il viaggio, la disinteria, hai mal di testa, hai mal di denti, hai mal di pancia, hai la congestione, hai litigato con la fidanzata ti ha lasciato.
0: Le sappiamo queste cose, no?
1: Mamma mia!
0: È come, dai, è un po' un comico. Dai, l'esperienza vuole come avesse un pulsante, no? Della risata incorporato, cioè lui preme il pulsante e cerca di far ridere la gente. Questa è sembra facile, ma non è facile.
1: No, assolutamente. Poi Enrico, guarda, io quando posso essere arrabbiato, incazzato, mal di testa, salgo sul palco, si apre il microfono e guarisci, cioè non ti basta. C'è
0: sì,
1: solo il pubblico, e questa è la missione. E sarà il karma, sarà Dio, sarà non lo so, ma quando tu nasci comico queste cose le senti, le provi, e non c'è verso, si apre il microfono.
0: Ma
1: ed
0: con
1: è
0: tutte
1: tutto
0: le serate, i film, le cose che hai fatto in tantissimi anni, c'è una situazione assurda, incredibile, che ti è capitata durante appunto un film, una serata? Che
1: sì, serate tante, adesso non so se posso dirlo, però
0: insomma, che si può dire?
1: No, mi è capitato una serata che mi hanno chiamato, poi ho detto vado a fare la serata. Si avvicina uno e mi dice, oh, mi raccomando, non fare troppo ridere. Allora, che cazzo mi hai chiamato a fare? No, perché sai, noi siamo testimoni di Geova, ok, però non possiamo ridere troppo, cioè possiamo ridere ma non troppo. Allora quando i bambini ridevano, no, fate finta che non lo devo.
0: Vabbè, ascolta, stai lì un secondo che andiamo con un po' di musica e poi torniamo con te, Max Cavallari, il nostro grande amico, insomma il mio amico, perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Però adesso andiamo con la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: insieme con Max Cavallari, Fichi d'India. Chi non lo conosce, inutile che lo presenti, perché tanto ormai anche la sua voce, quando lo sentirete adesso, dice: ma è proprio lui? Sì, è lui. Ciao Max.
1: Ciao Rico, mamma mia, sempre bello sentirti.
0: Eccoci di nuovo, dai, insieme.
1: Sei un DJ, anch'io ho fatto tanta radio, radio DJ.
0: Lo so.
1: La radio è la cosa più bella del mondo, guarda. Lo diceva Maurizio Costanzo, mi fa: guarda, la radio, fai la radio, fate la radio, perché lui faceva la radio, veramente.
0: Sì, ma è vero. Ascolta, prima parlavamo col rapporto con il pubblico, però tu quando entri, cioè prima di salire sul palco, hai ancora adesso un po' di tensione o sei nella fase ormai, vabbè, qua vado su tranquillo?
1: No Enrico, guarda, quando salgo sul palco, anche dopo 30 anni, sento le farfalline nello stomaco ogni sera, come quando ti innamori, no? Perché il giorno che non ce le senti più è finito e basta, quindi sento ancora le farfalline, l'emozione, il pubblico è diverso ed è quella cosa che quando poi ti fermi ti manca. Noi ne sappiamo qualcosa, che quando ci manca il palco, vero Enrico? No?
0: Certo. Siamo nella settimana di La Spezia, nella settimana del 20 agosto, di Riso fa buon sangue. Siamo al telefono con Max

0: Non è mai venuta a vedere uno spettacolo di cabaret, è impossibile, e non ti è mai venuta a vedere. Cosa viene a, cioè, cosa gli puoi dire per dirgli, beh, vieni a vedermi perché?
1: Ma innanzitutto vieni a vedermi perché comunque se non vieni non sei fico, primo. Secondo, perché c'era la signora Aga che ti deve conoscere. Ma che se non vieni, ti ricordi quando ho fatto volare la scarpa?
0: Mamma mia, a Colonia Veneta hai lanciato una scarpa a uno che parlava, c'è il video anche su internet, ma è incredibile. Hai lanciato una scarpa a uno che parlava di un parcheggio che non si riusciva a trovare.
1: Sì.
0: Beh, bellissima quelle cose lì, sono quelle che vengono fuori così, sai, all'istante. Eri tu e Paolo Franceschini sul palco, bellissima cosa, veramente.
1: Sì.
0: Ascolta, ma intanto io ti ringrazio perché ti lascio, perché so che hai un sacco di cose da fare, ma è bello anche che tu sei con noi ogni tanto qui a Radio Famosangue. Una chiacchierata poi con te è sempre, mi dà sempre lo spirito giusto per continuare, perché insomma sai che poi noi siamo gente di ventura.
1: Certo, e grazie a voi.
0: E di avventura anche, soprattutto.
1: Certo.
0: E quindi sentirti, bello, mi fa piacere rivederti ogni tanto, e quindi anche alla Spezia, e quindi sono molto contento.
2: E mi raccomando, devono venire anche i bambini, perché c'è anche Annalisa che fa ridere, non è che solo la roba.
1: Ecco, sì, va.
0: Ascolta,
1: bene, Annalisa.
0: A Ferragosto cosa fai? Dove sei? Sei in giro sempre?
1: Ma io sono appena andato all'Abruzzo, le Marche, la Puglia.
0: Sei stato con la tua nipotina, insomma.
1: Sì.
0: Beh, benissimo, dai. Sono
1: 15 molto... agosto l'ho passato con lei.
0: Ah, benissimo.
1: Grazie,
0: intanto noi ti ringraziamo, Max, un grande abbraccio, e continua a essere qui dei nostri a Radio Famosangue, e soprattutto a Riso Famosangue.
1: Grazie mille a tutti, buon fine agosto a tutti, perché ce ne abbiamo ancora di vacanze, e perché c'è ancora settembre, la festa dell'uva.
0: Viva. Ciao. Musica.
3: Ciao amici di Radio Famosangue, sono Max Cavallari dei Fichi d'India. Sono qui per dirvi che donare il sangue fa bene per te e per gli altri. Quindi dateci una mano, anzi dateci il braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentori.

0: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e oggi vi faccio una domanda. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e dire «Ecco, questa è estate!» Non importa dove siete, al mare, in montagna, in viaggio o magari al lavoro, ci sono brani che riescono a cambiare l'umore in pochi secondi. Basta un riff di chitarra, un battito di mani, un ritornello all'improvviso, ci troviamo a sorridere, a cantare. O semplicemente a ricordare. Oggi ne abbiamo scelti 10, italiani e internazionali, che hanno fatto esattamente questo: trasformare l'estate in un ricordo. Pronti? Alzate il volume, che si parte! Apriamo con uno dei grandi classici della musica italiana, Laura Non C'è. Ha consacrato Neck come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano ed europeo. È una canzone che continua a vivere ancora oggi grazie alle radio e ai concerti, dove viene cantata dall'inizio alla fine. Una curiosità interessante è che il brano ha avuto un enorme successo anche in America Latina, dove Neck ha inciso una versione in spagnolo, conquistando un pubblico completamente nuovo. Pochi artisti italiani sono riusciti a costruire una carriera era così importante anche oltreoceano. La melodia è immediata, il ritornello resta in testa e il testo racconta una storia in cui molti si sono riconosciuti. È proprio questa combinazione ad aver trasformato il brano in un evergreen capace di attraversare generazioni. Ancora oggi, appena parte l'introduzione, basta un secondo perché tutti inizino a cantare.
1: Ciao.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Quando Avicii pubblica Wake Me Up, il mondo della musica rimane spiazzato. Nessuno si aspettava che un DJ svedese potesse mescolare musica elettronica, folk e country, creando qualcosa di completamente nuovo. All'inizio molti critici erano scettici, ma il pubblico decretò immediatamente il successo del brano. Diventò una delle canzoni più trasmesse dell'anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in decine di paesi. Una curiosità riguarda proprio la registrazione. Il cantante Alu Beck raccontò di aver inciso la voce in pochissimo tempo, senza immaginare che quel pezzo sarebbe diventato uno dei più ascoltati del decennio. Oggi Wake Me Up è considerata una delle canzoni che hanno cambiato il modo di produrre la musica dance moderna.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Se c'è un artista che ha raccontato l'estate italiana in tanti modi diversi è sicuramente Jovanotti. L'estate addosso nasce come un invito a vivere ogni momento con entusiasmo, senza rimandare la felicità. Il brano è caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da un testo pieno di immagini che parlano di viaggio, libertà, di voglia di stare insieme. La canzone è diventata rapidamente uno dei momenti più attesi dei concerti estivi di Lorenzo, dove migliaia di persone la cantano come un vero inno. Una curiosità è che il titolo è diventato nel tempo un'espressione usata da moltissime persone, anche sui social, per raccontare le proprie vacanze.

0: Iraq, le dolfini tragedie. In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone soccorse nell'intera struttura. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico di Tovosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima di tutte quelle economiche. La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti e le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio.
0: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione di maggioranza in videocollegamento. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,24% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta.
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piracchi dei Dolfini. Tragedia in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone tratte in salvo dalla struttura e poi ricoverate. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria aperte. Immediatamente inchieste per far luce sui fatti. La guerra in Ucraina prosegue. La missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino intanto dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuova notte di attacchi con morti in lanci di droni da parte di Kiev nella regione di Lipe che in quella di Tamobov. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta oltre a forme di pressione, prima di tutte quelle economiche, obiettivo trasportare il più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione in videoconferenza tra i vertici di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione che chiede interventi strutturali. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,12% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi saranno in rosa per rendere omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente americano Trump. I prezzi dei carburanti, dopo appunto in attesa del Consiglio dei Ministri che alle 18 dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise, vedono una nuova impennata. La benzina è arrivata a Sess Service a 2,017 euro al litro, il gasolio a 2,137. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in Trentre, 34 degree. Affidabilità alta.
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi al microfono per la nostra fontana del villaggio. Lo sapete che cosa significa essere mamma e papà per vocazione? Questa è la storia di una coppia che ha 3 figli di pancia, ma molti di cuore. Da tanti anni i 2 sono genitori affidatari e anche in un caso adottivi di bimbi in situazioni di bisogno, alcuni dei quali con disabilità e patologie complesse. C'è chi è rimasto con loro più tempo, chi ha proseguito per la sua strada, ha avuto solo bisogno di un sostegno temporaneo, ma l'affetto è rimasto per tutti. Ci sono momenti faticosi, ma i progressi e l'amore che si vedono ogni giorno sono un miracolo meraviglioso, e questo lo raccontano Elena e Andrea, che hanno fatto della loro famiglia un porto sicuro per chi è indifeso e in difficoltà, e negli anni hanno accolto diversi bambini in situazioni di bisogno, alcuni di questi con disabilità, che richiedevano un'attenzione, un sostegno costante. Oggi hanno 3 figli di pancia, 2 in affido, 1 in adozione, e 2 bimbi che attraverso la continuità degli affetti stanno seguendo anche dopo il ritorno alle loro famiglie. Questa è la loro storia. Siamo sposati nel 2000 e raccontano: avevamo il desiderio di essere una famiglia aperta, ma non sapevamo ancora bene dove questo ci avrebbe portato. E frequentavamo i salesiani del territorio, pensavamo di aprirci ai giovani. Poi però, quando ho avuto una gravidanza difficile, dice lei, che mi ha tenuta 4 mesi a letto, siamo rimasti io, Andrea e la bimba che avevo in pancia. Così abbiamo dovuto fare i conti con quello che ci stava chiedendo di fare il Signore, vivere la nostra apertura in una dimensione di famiglia. È così che appena dopo la nascita di Sara, la primogenita, i 2 hanno scelto di avviarsi verso l'esperienza dell'affido. Dopo un incontro con una famiglia affidataria organizzato con ragazzi che frequentavano i salesiani, avevo tenuto il Tepian con il nome dell'associazione, ricorda Andrea. Io e Andrea ne abbiamo parlato, dice lei, abbiamo deciso che poteva essere la nostra strada. Dopo il corso è iniziata l'esperienza tramite un servizio territoriale. Quando è nato Marco, il secondogenito, il percorso si è fatto concreto attraverso affidi diurni in supporto alla famiglia di origine. Alla nascita di Chiara, la terzogenita della coppia, ormai ogni anno c'erano bambini che condividevano una parte della loro giornata e della vita in casa loro. Ma ancora, raccontano, c'era qualcosa che ci bolliva dentro, qualcosa che ci sentivamo mancare. Abbiamo avuto come consiglio quello di rivolgerci alla comunità Papa Giovanni XXIII e l'abbiamo conosciuta. Abbiamo iniziato un periodo di verifica che serve a comprendere se l'associazione è la strada giusta, e abbiamo saputo in quei mesi di una bimba di Roma, Benedetta, che era stata abbandonata dalla nascita perché aveva delle patologie incompatibili con la vita, e quando è arrivata da noi aveva 2 anni. Ci ha trasformato il cuore in una maniera dolce, molto bella, come sapeva fare lei. Non sapevamo quanto sarebbe stata con noi. Ci avevano detto che avrebbe potuto andarsene in qualunque momento. È stata con noi 4 anni faticosi per alcuni aspetti,
che hanno adattato la nostra vita al passo di una bambina che soffre, ma che hanno voluto dire anche imparare a capire le parole che non vengono dette, meravigliarsi del bene che i tuoi figli vogliono a questa creatura. Per loro è diventata come una sorella. Abbiamo visto la nostra casa riempirsi di giovani che arrivavano per stare con Benedetta. È stato per noi il segno chiaro che eravamo proprio dove il Signore ci voleva. La piccola alla fine se n'è andata, come prospettavano i medici, come sapevamo. Ha vissuto una vita breve, ma piena d'amore, circondata da un affetto che non sarebbe stato possibile senza la disponibilità di chi ha deciso di mettere in gioco il proprio cuore e di accoglierla in casa.

dopo qualche tempo c'è stato un altro bimbo che ora è inserito in un percorso diverso, ma continua a vedere la famiglia. L'affetto rimane anche dopo la conclusione dell'esperienza dell'affido. Nel 2018 poi è arrivato Federico e aveva solo 3 mesi, era un bambino con problemi gravissimi quando l'abbiamo accolto in casa. Era minuscolo, aveva un respiratore attaccato. Lo chiamavamo Federico l'elefantino. E avremmo dovuto accompagnarlo verso il padre. Invece ora, a 8 anni, è ancora con noi. Ha molte esigenze a livello sanitario, ma è uno splendore, ha una gran voglia di vivere e di lottare. I nostri figli, i suoi fratelli, gli vogliono molto bene, gliene hanno sempre voluto. Sono stati molto aperti all'accoglienza, nonostante il lutto vissuto con Benedetta. Non è facile vedere morire una sorellina, ma hanno capito che anche la morte è parte della vita, non bisogna nasconderla.

Ecco che nel 2020 è arrivata Cristina. Doveva rimanere un paio di mesi e è ancora in famiglia. Se ci avessero detto che sarebbe rimasta, forse all'inizio non ce la saremmo sentita, confida la madre. Ma quando ci hanno detto che sarebbe rimasta con noi, ci siamo resi conto che non poteva essere altrimenti. Tutti le vogliono molto bene. È una bambina con una patologia degenerativa, deve stare a letto, non riesce a parlare, fa solo dei versi, ma la famiglia la tiene sempre vicino. Il letto è in cucina, dove stanno tutti. Non parlare non significa non comunicare, è presente nella vita quotidiana, è sveglia, partecipa. Abbiamo accolto per un anno anche una neonata, una richiesta urgente per una situazione che si sarebbe risolta. È rimasta con noi un anno, ora è in comunità con la mamma, stanno facendo un bel percorso di recupero. La bambina adesso viene in casa nostra un fine settimana al mese e si sta instaurando un bel rapporto con la madre. Credo che sia un affido ben riuscito. La piccola è rimasta con noi il tempo di cui c'era la necessità. Ha avuto l'accudimento di due genitori. Ora è con la sua mamma. Per noi questa gioia è stata una carezza del Signore, anche se riaccompagnarla dopo un anno è stato faticoso. Poi è arrivata la richiesta per Elia, un bambino abbandonato con una disabilità grave. Marito e moglie si sono guardati. Si sono chiesti: ma come possiamo fare? Ma dentro di loro si domandavano anche: come si può non ascoltare il grido di questo bimbo? Così hanno deciso che se si fossero realizzate le tre condizioni che consideravano necessarie, avrebbero detto di sì. Quello che serviva era che il datore di lavoro concedesse al marito il tempo per rimanere a casa, che la famiglia trovasse una persona che l'aiutasse nelle pulizie di casa, che il responsabile della comunità Papa Giovanni XXIII desse l'ok per l'affido. E così è stato, e anche Elia è entrato a far parte della famiglia e lo è diventato in maniera definitiva, perché ora che ha 3 anni è ufficialmente figlio di Andrea ed Elena, l'hanno adottato. Ce l'avevano descritto come un bimbo che muoveva solo gli occhi, ma non aveva ritardi cognitivi, spiega la mamma. Effettivamente ha difficoltà a muoversi, ma ha scoperto cosa vuol dire stare in braccio, stare a terra, strisciare, andare da una stanza all'altra. Apre con il piedino i cassetti, tira fuori le cose, ha iniziato a parlare, è un miracolo, è bellissimo poterlo contemplare. Prima facevamo gli affidi col pensiero che noi siamo dalla parte dei fortunati, ma che se non lo fossimo e non riuscissimo a tenere un figlio, vorremmo che si occupasse di lui una famiglia. Con Elia abbiamo capito che finché un bambino non viene accolto in una famiglia, per un mese, 2 mesi, un anno, una vita, non diventa figlio, e che un bambino ha diritto a diventare figlio di qualcuno. Noi adulti, d'altra parte, abbiamo il dovere di garantire questo diritto, prendercene la responsabilità.

Nell'ottica della famiglia affidataria, i genitori che decidono di lasciare i propri figli ad altri non sono necessariamente cattive madri o cattivi padri. Io credo che lasciare un figlio dove si sa che può essere curato e accolto spesso non sia un atto di negligenza, ma di amore, conclude la donna. Forse quando si sa di non avere possibilità di crescere un bambino, affidarlo ad altri e fare il meglio per lui in quel momento e amarlo anche al di sopra delle proprie possibilità.

E con questa canzone, grazie alla vita che mi ha dato tanto, concludiamo la Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricorda, se volete seguirci tutti i giorni, ascoltateci su Radio Incontri 88.4, 92.8, dal lunedì al venerdì, ore 12 e 6 minuti e 18 e 15, dopo i notiziari. Ascoltateci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 26 agosto, del GR Valdichiana. A Cortona partono i lavori di restauro conservativo della porzione di mura storiche fra Piazza del Mercato e Via Gioco del Pallone. Per consentire l'esecuzione degli interventi, fino al 12 settembre è in vigore l'ordinanza di divieto alla circolazione pedonale e veicolare sulla rampa di accesso a Piazza del Mercato e il divieto di circolazione per gli autobus in tutta la piazza. La fermata di Autolinee Toscane è pertanto spostata in Piazza Mazzini, più conosciuta con il nome di Porta Colonia. L'ordinanza della polizia locale è già in vigore, il cantiere sarà attivato non appena le condizioni meteo lo consentiranno, con le conseguenti variazioni alla circolazione. Questa prima fase si concluderà entro il 12 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico. Seguirà una seconda fase di cantiere che non richiede tutti gli accorgimenti e i divieti della prima. Alla ripresa dell'anno scolastico sarà in ogni caso consentito l'avvicinamento al piazzale della scuola primaria dei mezzi per il trasporto di persone con disabilità. Verrà ricostruito il parametro murario utilizzando i materiali originali. Verranno eseguite delle opere di consolidamento del terreno a monte del muro in cemento armato e il risanamento complessivo del bene con eliminazione della vegetazione infestante per un miglioramento dell'inserimento estetico dell'area. Dopo un complesso iter autorizzativo, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni, abbiamo seguito ogni azione inerente al trasporto pubblico per evitare disagi ai concittadini e ai visitatori. Le variazioni sono indispensabili a tutela della sicurezza del cantiere e dell'incolumità pubblica. Nei primi giorni non sarà possibile il transito di veicoli e pedoni. Abbiamo concordato questa modalità al fine di garantire la riapertura al transito all'inizio dell'anno scolastico, quando il cantiere proseguirà con le opere murarie. Ci scusiamo, conclude il sindaco Luciano Meoni, ma è un intervento necessario e che attendiamo da tempo. Apre al pubblico il 29 agosto la 64esima edizione di Cortona Antiquaria, prestigiosa e longeva mostra mercato nazionale d'antiquariato, in scena ogni anno nella tarda estate a Cortona ormai dal 1963. Una manifestazione che nel tempo rimane un appuntamento molto atteso per appassionati, collezionisti e curiosi che qui trovano oggetti di alto antiquariato di sicuro e certificato pregio, dal mobilio all'argenteria, dai gioielli ai tappeti fino alle ceramiche e maioliche, ai dipinti e alle sculture. Dal 29 agosto al 13 settembre quindi oltre 20 espositori ospitati fra gli spazi storici del Centro Convegni Sant'Agostino ci guidano fra epoche lontane racconti di famiglie, sontuose case e luoghi del passato, offrendo al visitatore l'occasione di essere parte di quel passato in una continuità che restituisce nuova vita a oggetti tramandati nel tempo. Da molti anni diretta da Furio Velona e promossa dal Comune di Cortona unitamente a Cortona Sviluppo, la mostra antiquaria si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iure Consulti. Domenica 30 agosto presso la Basilica di Santa Margherita a Cortona si celebra solennemente la festa del Crocifisso che parlò alla Santa. In preparazione alla festa si celebrerà il Triduo con la Santa Messa alle ore 18 del 27, 28 e 29 agosto. Domenica 30 agosto, invece giorno della festa, la Messa delle ore 10 sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Roncari, Vescovo Francescano. Al termine della Messa sarà impartita la benedizione con la reliquia della Santa Croce. Secondo la tradizione agiografica, il Cristo ligneo che si trova adesso sopra l'altare laterale della navata destra della basilica, ma che si trovava allora nella chiesa di San Francesco in Cortona, ha avuto un ruolo centrale nella conversione e nella vita mistica di Santa Margherita. Si tratta di una scultura lignea bizantina del XIII secolo. La comunità francescana della basilica ricorda inoltre che durante l'anno giubilare francescano per tutti coloro che visiteranno il santuario e con devozione sosterranno in preghiera, è possibile lucrare l'indulgenza plenaria osservando le consuete prescrizioni, che sono recita del credo, comunione eucaristica, confessione, preghiera per il Santo Padre. A Fogliano, questa sera, mercoledì 26 agosto alle ore 18, un appuntamento speciale con la musica e con i giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Presso i giardini di Via del Castellare sarà presentata la prova generale della masterclass di violoncello e pianoforte organizzata dal maestro Matti Rosi, professore di violoncello al Conservatorio di Helsinki e musicista di fama internazionale. 8 giovani allievi provenienti da paesi europei, asiatici e da oltre Atlantico si esibiranno in un concerto che rappresenta un'importante occasione di incontro e crescita musicale con interpreti che si distinguono tra i primi 20 al mondo. L'ingresso è libero. Al termine dello spettacolo sarà offerto un piccolo buffet. In caso di maltempo il concerto sarà annullato. L'evento realizzato da Maurizio Vanni Interior Design in collaborazione con il comune di Fogliano della Chiana per vivere insieme una serata all'insegna della musica, dell'arte e dell'incontro tra culture. Sabato 29 agosto a Cortona, giorno di apertura, come già detto, della 64esima mostra di Cortona Antiquaria, alle ore 21:30 in piazza Signorelli il trio La Bisca darà luogo ad un concerto dal titolo accattivante Musica dal vinile, con brani tratti dalla migliore tradizione progressive rock italiana e internazionale, dalla premiata Fonderia Marconi ai Pink Floyd, dai Genesis ai New Trolls, da Eric Clapton alle Orme e tanto altro. L'ingresso è libero. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando gratuitamente l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno e buon ascolto a tutti, questa è la pagina sportiva di oggi, mercoledì 26 di agosto. L'Arezzo si sta allenando per quello che è il prossimo appuntamento di domenica 30 di agosto alle 19, allorché riceverà la corazzata a Palermo. I giocatori Arena, Cianci e Ionita sono stati più gettonati in questa settimana nelle discussioni dei tifosi, ma molto si parla anche di logistica e in questo caso di stadio. Lo stadio naturalmente non è che abbia delle capienze incredibili, si è lavorato tanto e anche secondo quelle che sono state le direzioni della commissione, però il rischio è che tutti i soldi investiti in quella curva dove l'ampliamento è stato di addirittura 2000 persone non si vedano mai. Domani la commissione, o meglio l'osservatorio, faranno un sopralluogo allo stadio. La commissione di vigilanza per l'ampliamento della capienza delle curve, al momento la Minghelli e la tribuna coperta sono sold out, cioè i biglietti sono stati praticamente venduti tutti, e la società Amaranto ha investito per adeguare la Nord, come dicevo prima, ma il rischio che 2000 spettatori ospiti non arriveranno mai ad Arezzo, perché ogni gara interna avrà il suo perché e le sue limitazioni nei confronti della squadra ospite. L'Arezzo ha chiesto l'ampliamento definitivo della curva Minghelli da 3.450 posti a 4.500 e della curva ospiti da 800 a 2.000. La società nelle ultime settimane ha predisposto nuovi tornelli, nuovi servizi igienici, nuove vie di fuga e di esodo, producendo tutta la documentazione richiesta agli inizi di luglio. In caso di via libera, il nuovo contingente dei biglietti per la Sud verrà messo in vendita a stretto giro, mentre per quanto riguarda la Nord occorrerà attendere attende il parere di prefettura e questura. Al momento lo stadio è sold out, dicevo prima, sia nella sud che in tribuna coperta. Oltre ai 5.371 abbonati sono stati venduti tutti i 1.279 biglietti disponibili. Quanti saranno i biglietti che la società Arezzo potrà vendere ai palermitani? Abbiamo detto che da 800 a 2.000. Ma la limitazione è arrivata ancor prima, perché in questo momento sono disponibili solo 500 biglietti per gli ospiti. L'osservatorio ha stabilito pure in questo caso, per i residenti in Sicilia, l'acquisto del tagliando esclusivamente per il settore ospiti è solo se possessori di tessera di fidelizzazione. Non solo, per motivi di sicurezza è stato stabilito un limite di 500 spettatori, una decisione sorprendente considerando che Arezzo e Palermo non si affrontano dal 1999 e che tra le due tifoserie non esiste rivalità. Le limitazioni hanno creato un certo malumore nella società sportiva Arezzo, visto gli investimenti messi in atto per adeguare la Nord alle richieste delle autorità. Ma non è finita qua, perché la commissione di vigilanza ha già stabilito che l'Arezzo in quel di Verona ci andrà soltanto nel settore ospiti e i biglietti saranno molto limitati. Tutto quello che sappiamo per il momento per la trasferta al Bendecoti è che l'acquisto del biglietto sarà consentito ai residenti in provincia di Arezzo esclusivamente nel settore ospiti dello stadio e solo ai possessori di tessera del tifoso. C'è da domandarsi solo una cosa: il metro avrà la stessa misura in tutti i luoghi per tutti gli stadi, oppure il centimetro sarà variato?

0: Sia il primo tempo nella parte iniziale, nonostante il gol subito a freddo, in particolare anche nella ripresa, il 2-1 è arrivato un po' così, a sorpresa.
1: Sì, ma nel complesso è vero che Coppa Italia, che comunque è partita valevole per il passaggio del turno, però io ritengo sempre calcio d'agosto, e quindi però nel complesso sono abbastanza soddisfatto perché ci ha dato delle indicazioni buone sotto il punto di vista del gioco, dell'intesa, della voglia, delle combinazioni. Da questo punto di vista son contento. Se sicuramente aver preso 3 gol su palla inattiva è un campanello d'allarme, perché è vero che in precampionato la relativa difficoltà delle partite, però sicuramente è un campanello d'allarme, ci lavoreremo, quindi sono tutti dettagli che ci tornano utili. Adesso abbiamo così 2 settimane per preparare l'esordio, sappiamo che è un percorso arduo perché comunque è la prima volta che in tanti aspetti, sotto tanti gli aspetti, ci affacciamo su un campionato nuovo. Anche oggi abbiamo visto, anche nel pre-gara, c'è da organizzarsi bene perché siamo su una categoria che conta, e pian piano dobbiamo crescere con i nostri errori da parte di tutti. Però io dico sempre, gli errori importanti che si fanno, però non ripeterli sempre gli stessi, sotto tutti i punti di vista.
0: Abbiamo visto diversi giocatori in tribuna, c'è qualche infortunato di lusso, penso, non so se siano problemi di tipo muscolare, insomma, come sta la squadra in questo momento, come l'hai vista?
1: No, ma chi ha giocato ha fatto la propria parte, quindi è vero che avevamo diverse defezioni, però tutti piccolissimi problemi, a parte De Benetti e Conti, che dall'inizio che non li ho mai visti perché hanno avuto dei problemi dal primo di giorno che sono arrivati, sfortunatamente, e gli altri piccole defezioni che ci stanno, però comunque chi ha giocato ha fatto la propria parte, ha dimostrato valore di sapersi stare in questa categoria. Io sono contento, ripeto, sono contento della prestazione, dobbiamo migliorare su certe cose, abbiamo il tempo adesso per 2 settimane di lavorarci e saremo pronti.
0: Grazie.
2: Ricordo che, contrariamente a quello che ci si aspettava, la Pietralughese e il Trestina sono stati inseriti in serie di girone F con Fossombrone, Sant'Egidiese, Termoli, Teramo, Ancona, tanto per intenderci. E adesso torniamo in Val di Chiana, occupandoci della prima categoria, girone E. Queste naturalmente le squadre inserite nel girone: Ambra, Bettolle, Capoluna Quarata, Cavreglia, Impruneta, Tavernuzzi, Monte Santa Firmina, Arezzo, Stia, Torrita, Atletico Levana e Leona, Bibbiena, Castelnovese, Chiantigiana, Lucignano, Poiano, Tegoleto e Viciomaggio. E noi oggi ci occupiamo appunto del Torrita con un servizio del nostro corrispondente Samuele Riccarelli.
3: Post partita di questo primo allenamento congiunto della formazione del Torrita contro i rossoblu sinalunghese. Una buona prova della formazione Torrita, che ha concluso questo allenamento congiunto con il vantaggio di 1-0. Sentiamo le impressioni del tecnico del Torrita, Palazzini.
4: Sì, un buon test, anche perché la prima partita dell'anno ha sempre l'obiettivo di evitare infortuni, di mettere minuti nelle gambe. Abbiamo visto buoni spunti anche dal punto di vista tecnico. La squadra, diciamo, ha il vantaggio di avere diversi ragazzi dello scorso anno, quindi siamo partiti un pochino più avanti dal punto di vista della conoscenza reciproca dei reparti, delle distanze, si è visto. Queste sono le indicazioni, insomma, buone che ci portiamo dietro, al di là del risultato, che fa sempre piacere, ma che in questo punto dell'anno non è quello che, insomma, fa la differenza. Ecco, questo quello che possiamo dire della partita di oggi.
3: Circa 10 giorni fa il Comitato Regionale Toscano ha diffuso la composizione del girone del campionato di prima categoria, un girone molto competitivo con molte formazioni che si presentano ai nastri di partenza con l'obiettivo di recitare un ruolo sicuramente da protagoniste. Mister, quale pensa che possa essere invece il ruolo che la sua squadra potrà esercitare in questo torneo?
4: Ma allora, le ambizioni quest'anno sono di alta classifica. Noi siamo attrezzati e dovremo trovare, insomma, ecco, il metodo per raggiungere almeno i playoff. Il girone, lo sappiamo, è competitivo, è quello dello scorso anno, quindi non ci sono state novità. Dovremo essere bravi perché ci sono squadre attrezzate come lo siamo noi, onestamente. La rosa è competitiva, numericamente siamo a posto, anche dal punto di vista di qualità, insomma, ne abbiamo diverse. Dovremo essere bravi a farci trovare arrivare pronti.
3: Torniamo alla rosa, una rosa che fa una miscela tra giocatori della scorsa stagione e giocatori nuovi. Come è stata costruita la rosa? Si è cercato di rafforzare in certe parti del campo, e poi una cosa sempre interessante in queste fasi di preparazione, la rosa del completo potrebbe essere integrata.

0: aspetta nei prossimi giorni?
1: Ma allora, la rosa, sì, come hai appena detto, è stata costruita cercando di mantenere l'ossatura dello scorso anno. Sono stati inseriti dei ragazzi nei ruoli che ritenevamo, diciamo, più carenti. L'obiettivo già dallo scorso anno è quello di riportare una certa territorialità negli elementi che compongono la rosa, perché comunque è sempre un piacere vedere ragazzi, insomma, del posto che giocano. Ovviamente sono stati inseriti degli elementi validi anche da qualche stanza in più. Questo, diciamo, era la filosofia dello scorso anno e abbiamo cercato di mantenerla, ecco.
0: Veniamo adesso all'impostazione vista questo pomeriggio qui al Comunale di Torrita. Abbiamo visto in certi momenti la difesa a 3, in altri momenti la difesa a 4. Sarà questo un, diciamo, si potrà ripetere durante il campionato, o pensa che l'ordinamento in campo sarà abbastanza quadrato e rigido? Naturalmente a volte questo dipende anche dagli avversari.
1: Ma allora, noi abbiamo affrontato lo scorso campionato prevalentemente con un 4-3-3, diciamo, scolastico, diciamo così. Quest'anno abbiamo tempo per poter sperimentare, abbiamo iniziato a lavorare su un 4-3-1-2 che, diciamo, un po' camaleontico, che in alcune fasi può diventare addirittura una difesa a 3. Vedremo un po' nelle prossime amichevoli che risposte ci darà il campo e decideremo anche, ovviamente, in base agli avversari, in base alla situazione di gioco. In questo momento ci sembra possa essere un modulo che si sposa bene con le caratteristiche dei ragazzi.
0: Mi è piaciuto l'aggettivo camaleontico, che è la prima volta che sento da parte di un tecnico calcistico. Veniamo a un'ultima domanda. La prima partita ufficiale sarà sempre con gli avversari del Bettole. Non so se il mister lo sa, ma il Bettole e il Torrita sono le società che sono affrontate più volte nella loro storia. Hanno fatto circa oltre 30 campionati, sempre come nella stessa categoria negli ultimi 60 anni. Naturalmente quello che io chiamo il derby del Fuenna con il Bettole è una partita molto sentita qui a Torrita, ma ci sono altre società, altre squadre con il quale lei personalmente ha dei forti stimoli affrontandole?
1: Ma allora, diciamo, sicuramente il Bettole, perché è un derby per il paese, quindi è sempre un piacere, tra virgolette, affrontare i nostri vicini di casa. Nel girone no, io, ecco, avrei piacere di affrontare alcune delle mie vecchie squadre, ma purtroppo non fanno parte di questo girone, quindi le altre sono partite che non mi toccano più di quello che fa un altro avversario, onestamente. Sì, sono Cortona, Montalcino, però non fanno parte del nostro girone, quindi abbiamo perso l'occasione.
0: Con questo concludiamo qui dal Comunale di Torrita. Ringraziamo mister Palazzini per il tempo concesso ai microfoni di Radio Incontri Cortona e naturalmente non ci rimane altro che augurare una stagione ricca di successi per il mister e per la formazione del Torrita.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
2: In chiusura vi segnalo questa sera alle 19 Stadio Faralli di Castigliofiorentino, amichevole importante fra Castiglionese e Cortona Camucia. Alle 19 allo Stadio Fonti di Monte San Savino, allenamento congiunto tra la San Savino e la Fratticciola. Alle 20 allo Stadio Enneviti di Montecchio, allenamento congiunto Montecchio Fratta Santa Caterina. Ed infine alle 20:30, amichevole sempre di lusso, in quel di Pontassieve fra Pontassieve e Terranova Traiana. Ed è davvero tutto per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Diplomazie e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica e lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Da Pirachille e Dolfini, la guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
2: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno 2 morti e 1 ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono su un ritorno alla normalità. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
4: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
5: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice, che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
6: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
5: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al Selfa a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Scione.
7: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i rifattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi. Dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stanley e per i suoi colleghi. Lucia Scione, Linea allo studio.
1: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza-Teruel.
8: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
9: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
8: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro, che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza-Teruel, Linea allo studio.
1: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'eduazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
10: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri nell'ultima giornata è tornato al centro il tema di quest'anno, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
11: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non lo ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
1: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta una settimana, annuncia il presidente Trump. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: con tante radio dentro.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci, che treni col

0: edizione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. È in arrivo una nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino al fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre, destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato nella riunione della maggioranza. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. In Cremlino dichiara no al piano di pace proposto dal presidente Zelensky. Intanto nella notte nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk nella regione di Tampov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia e è il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale Lombardo ha organizzato l'intera fase attuativa. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti per un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria in un ospedale di Islamabad.
1: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stata subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto già entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, spiegando che sono stati aumentati i controlli e le misure di sicurezza. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, la regione investita dalla imponente frana che ha causato 8 morti e quasi 400 dispersi. La Farnesina sta cercando naturalmente di contattarli. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, oggi mercoledì 26 agosto 2026, siamo ritornati in pista nel pomeriggio di Blu 2000, anche per queste due ore insieme non sono da solo, ma c'è un divertito Daniele Caruso dall'altra parte del vetro, divertimento a tutto spiano che cerchiamo anche di condividere con i nostri ascoltatori. Naturalmente siete voi benvenuti anche con i vostri messaggi, quindi ricordiamo subito il nostro contatto diretta e radioinblu.it per le vostre mail, naturalmente scaricate la nostra app per seguirci in ogni luogo, anche in vacanza, lo ricordiamo, ci sono i vacanzieri di fine agosto, inizio settembre che non mancano all'appello, quindi scaricate Play 2000 oppure seguiteci dal sito play2000.it anche per tutti i nostri contenuti. Iniziamo alla grande con i Clash.

0: la caffeina non è bastata oggi per continuare il pomeriggio, magari state lavorando e si stanno chiudendo gli occhiettini. Anastasia è il toccasana, ecco, per la sua energia, la sua grinta. Anche Adriana Caruso aveva bisogno di una dose di Anastasia con Left Outside Alone. Allora andiamo ai concerti del giorno, vediamo cosa accade in giro per il nostro bel paese. Oggi vi aspetta Francesco Renga a Monreale, in provincia di Palermo, in piazza Guglielmo II. Appuntamento a San Pancrazio Salentino, dove ormai è di casa, Fiorella Mannoia, in provincia di Brindisi, al Forum Eventi. Mario Biondi sarà noto in provincia di Siracusa alla scalinata della cattedrale in piazza Municipio. La PFM vi aspetta a Francavilla Fontana, Brindisi, in piazza Giovanni XXIII. C'è anche il live di Fred De Palma a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, mentre invece all'interno dello Spons Fest Mauro Ermanno Giovanardi vi attende a Calitri, in provincia di Avellino, in piazzale dell'Immacolata. Appuntamento anche con i Dirotta su Cuba a 21:30, questo l'orario per oggi. Musica sulle bocche, altro festival di cui abbiamo parlato precedentemente, a Valle Doria, in provincia di Sassari. Mentre invece Music con Music Festival Tremiti, Giuliano San Giorgi sarà protagonista alle Isole Tremiti, in provincia di Foggia, al Largo Montone, Isola San Nicola. Vi aspettano domani anche i Pooh a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, all'Arena dei Cedri, e ancora una volta in uno dei tanti live tra quelli che ha recuperato Noemi in questo periodo, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, al Teatro La Versiliana. Questi ultimi due live, come al solito, servono da anticipazione per quello che tratteremo domani, di cui vi parlerò domani nell'angolo dei concerti. Va da sé che aspettiamo anche le vostre segnalazioni all'interno della vostra città, della zona o luogo turistico in cui vi trovate. Naturalmente è ritornato anche lui, Giuli, da produttore, con un album tutto suo e grandi importanti collaborazioni in featuring, tra queste anche la collaborazione con Biagio Antonacci. La canzone è l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

telefonica, tutti i miei sbagli. C'è un messaggio che un po' ti riguarda, caro Daniele Caruso, perché la nostra amica Marta ci ha scritto complimenti per la programmazione, soprattutto per i Subsonica, che sono i miei idoli, ha scritto così. Quindi grazie all'ufficio programmazione, nella persona di Daniele Caruso, ecco, commendatore, nostro cavaliere del lavoro radiofonico di questa settimana, quindi complimenti. Allora, parliamo invece di una frase iconica tra le tante frasi che sono state inserite nella classica classifica dell'American Film Institute, che premia una battuta che è entrata nella cultura pop, e dietro questa scena c'è anche una curiosità particolare, perché pare non fosse stata inserita all'inizio nella sceneggiatura del film, quindi l'attore in questione se l'è inventata di sana pianta. Parliamo del grandissimo Bob De Niro, che ci ha regalato una delle battute più celebri del cinema americano. Tra citazioni diventate parte della cultura pop, quella dell'attore occupa il decimo posto assoluto ed è la più alta tra quelle legate alla sua carriera. Parliamo della frase "ma dice a me", ma stai dicendo a me? Ecco, la frase famosa nella versione italiana di "You Talking to Me", pronunciata dal suo personaggio Travis all'interno del capolavoro Taxi Driver del 1976, diretto da Martin Scorsese. Una scena in effetti molto semplice, dove davanti allo specchio il protagonista immagina di confrontarsi con qualcuno e ripete appunto queste parole ossessivamente mentre prova il meccanismo con cui nasconde la pistola. "Dice a me, ma stai dicendo a me". È una scena diventata davvero uno dei momenti più riconoscibili del film, più in generale della storia di Hollywood. Curiosità, lo dicevamo, è che la battuta non era stata scritta nel copione. Nella sceneggiatura di Paul Schrader era previsto che il protagonista parlasse sì con se stesso davanti allo specchio, ma fu De Niro a costruire il monologo durante le riprese. Quindi, ragazzi, quando gli attori sono bravi non c'è bisogno neanche quasi della sceneggiatura, perché te la creano proprio sul momento di sana pianta. Da quell'improvvisazione è nata questa frase destinata a superare persino la popolarità del film. Nella classifica dell'American Film Institute, infatti, davanti a De Niro compaiono altri simboli del cinema americano, tra cui Via col vento e Il padrino, dove ci sono altre battute fulminanti. Credo che quella di Via col vento sia francamente meno in fischio con cui si chiude il film, e che è la frase simbolo di un intero film premiato con ben 8 Oscar.

Canzone è diventata uno specchio davvero della discografia infinita, bellissima, dei Green Day, direttamente dal 2006 con Working Class Hero. C'è una canzone italiana in questo caso che è diventata invece il manifesto di Emma Marrone, che è tornata di moda, pensate, dopo 12 anni. Abbiamo già parlato di questo successo virale, di una canzone che è diventata doppio platino a distanza di anni, e anche il merito di un calciatore. Adesso capirete il perché. Io all'inizio pensavo che tutto fosse nato dal replicare questa canzone, che L'amore non mi basta, appunto, di Emma, attraverso i social, soprattutto dal punto di vista romantico, per tante coppie che poi si giurano eterno amore magari sui social, su TikTok in particolare. L'amore non mi basta, c'è lo zampino di questo grande successo ottenuto, diciamo, a distanza di anni, da parte di Paolo Dybala. La canzone è uscita originariamente nel 2013, riesplosa lo scorso anno ed è legata infatti a questo trend social che ha coinvolto il calciatore che oggi è alla Roma. Ecco perché Dybala ha voluto ringraziare a modo suo Emma, le ha regalato praticamente una maglia autografata. Per comprendere l'origine di tutto dobbiamo ritornare indietro un po' nel tempo, perché la canzone ha fatto da sottofondo a vecchi video nostalgici dedicati al calcio. Il mood del brano, secondo gli utenti, è perfetto per accompagnare ad esempio le gesta di campioni del passato o di vecchie promesse mancate. In poco tempo, sempre con lo stesso intento, si è insomma allargato anche ad altri sport. Tutto parte dai primi video calcistici con L'amore non mi basta, che riguardavano Paolo Dybala. Il successo di Emma faceva infatti da sottofondo alle azioni e ai gol più belli del calciatore argentino negli anni della sua esplosione, prima al Palermo e poi alla Juventus. Indistintamente poi ragazzi e ragazzi ripubblicavano questi video calcistici, per l'appunto, con Dybala protagonista. E quindi il trend è decollato, riportando L'amore non mi basta in vetta alle canzoni più ascoltate in Italia, tra le più vendute nell'ultima parte del 2025, proprio 12 anni dopo la pubblicazione, tanto da guadagnarsi un secondo disco di platino, un fenomeno incontenibile, tanto che Dybala, oggi in forza alla Roma, ha regalato questa maglia giallo-rossa numero 21 autografata con tanto di dedica per Emma, con un affetto. Lei ha risposto ovviamente sui social, non è mancata la risposta con un cuoricino rosso, consapevole Emma del fatto che anche merito di Dybala indirettamente, se tanti giovani hanno iniziato a cantare a squarciagola L'amore non mi basta. Certo, qualcuno potrebbe pensare a un che di poco romantico, no, la riesplosione dal punto di vista calcistico, però chi vede il calcio magari come un argomento romantico può anche starci questa riesplosione di una canzone che è melodica e ad effetto.

Consum 2000 Rare, bella giornata in queste parole, le parole dell'estate, dove trova posto anche il grande Gianni Morandi, che sarà protagonista della quarta edizione di All in Rock, un concerto all'insegna dell'accessibilità totale organizzato in occasione dei 60 anni di Casa del Sole, istituzione mantovana che ha accompagnato oltre 6.000 bambini e ragazzi con disabilità insieme alle loro famiglie da lontano 1966, e unisce educazione, scuola, riabilitazione e si afferma come un'eccellenza unica in Italia. L'appuntamento è per venerdì 4 settembre appunto a Mantova. Gianni Morandi si esibirà sul palco dell'Esedra di Palazzo Te nell'ambito del suo tour C'era un ragazzo estate 2026, e ricordiamo che il pubblico vivrà un'esperienza senza precedenti grazie a posti in platea scelti direttamente dagli spettatori in carrozzina, dispositivi che trasmettono anche vibrazioni a bassa frequenza per consentire alle persone sorde di sentire proprio il ritmo, traduzione in lingua dei segni, autoguide per smartphone e una rete anche wifi ad alta definizione installata per protesi e impianti cocleari. Sarà inoltre disponibile uno spazio di decompressione curato dai terapisti di stimolazione basale di Casa del Sole per chi necessita anche di un ambiente protetto durante lo show. Quindi ricordiamo, appuntamento con Gianni Morandi per questo live veramente speciale 4 settembre a Mantova. Continuiamo in musica il nostro vostro pomeriggio di mercoledì, e lo facciamo con una canzone del 2007 dei Muse.

pomeriggio su In Blu 2000 anche con Tiziano Ferro, la sua Indietro. Noi guardiamo avanti, non guardiamo indietro, anzi guardiamo alla prossima ora delle parole dell'estate, perché avremo le mini classifiche di oggi dedicate in questo mercoledì ai libri, quindi 5 libri più letti in assoluto nel nostro paese. Ci sono delle sorprese anche con dei libri abbastanza forti, inusuali e particolari, quindi restate con noi anche per scoprire quali sono e soprattutto anche consigli di lettura che possono valere per le prossime settimane, se magari state finendo di leggere un libro adesso e ne volete intraprendere un altro come percorso di lettura. Ritornando alla musica, grazie anche al nostro Daniele Caruso in regia, c'è Justin Bieber con Daisies.

0: edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri che approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Sul tavolo del CDM oggi anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky.
1: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di
0: Il servizio che avete sentito riguardava il tragico rogo che si è diffuso in Pakistan, dove sono morti 14 neonati che erano in ospedale. Ora vediamo se possiamo riproporre, no, mi dicono dalla regia che non possiamo riproporlo. Comunque diamo una sintesi della notizia dell'Ucraina. Dicevamo che c'è Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, a Mosca, e purtroppo è stata una notte di nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk, nella regione di Tombov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. È ancora incerto il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasua e aree vicine nel Nepal centrale. Ci sarebbero almeno 31 morti, molti sono i dispersi, ma naturalmente i soccorsi sono in azione e non è ancora preciso il bilancio sia delle persone che sono state coinvolte, hanno perso la vita, sia delle persone che sono disperse. Un'ultima notizia: un dipendente di Fraporte, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraporte, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

Garbage a inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate per questo mercoledì 26 agosto insieme, Daniele Caruso in regia. Come siamo abituati giornalmente, abbiamo le anticipazioni delle classifiche dell'estate lunedì, martedì e venerdì, mentre mercoledì e giovedì abbiamo le mini classifiche dedicate ai libri e al cinema. In questo caso oggi ci sono i libri di scena, le prime 5 posizioni con i libri più venduti. Come sapete, noi peschiamo questi dati dalla rete ma anche dalle librerie fisiche, quindi abbiamo una sorta di stravolgimento questa settimana nella chart, nelle prime 5 posizioni, dove troviamo in nuova entrata alla 5 Avevo solo le mie tasche, Manoscritti dal manicomio di Alberto Paolini, che racconta praticamente la sua storia da quando orfano fa l'esperienza del collegio fino alla sua attuale residenza in casa famiglia, passando per 42 anni di manicomio. La descrizione quindi della sua vita, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura alla Santa Maria della Pietà di Roma, è in parte orale, rilasciata come testimonianza e in gran parte scritta. Il rapporto con la scrittura infatti è di lunga data, inizia a scrivere su questi foglietti che poi recupera in manicomio con la sua grafia minuta per poter risparmiare spazio e carta. Un libro davvero importante, Avevo solo le mie tasche, Manoscritte dal manicomio di Alberto Paolini, in nuova entrata alla numero 5. Numero 4 risale questa settimana il libro di Francesca Giannone, di cui vi abbiamo parlato già altre volte, ovvero Gli anni in bianco e nero, con annessa copertina in bianco e nero ovviamente, e quindi inconfondibile sugli scaffali, mentre al numero 3 riguadagna posizioni e sale il libro nuovo di Matteo Bussolo, ovvero Il sole nelle pozzanghere, anche questo titolo molto poetico che vi abbiamo descritto nelle scorse settimane. Ma parliamo adesso dell'autore, Michele Mari, che ha vinto il premio Strega quest'anno con I convitati di pietra. È stato il libro più volte al numero 1 della chart dei più letti in Italia per diverse settimane, la settimana scorsa era in vetta e questa settimana scende la numero 2, I convitati di pietra di Michele Mari, per quanto riguarda i libri più letti in assoluto. Tra poco scopriremo invece la vetta occupata da un nuovo libro, è una sorta di percorso che l'autore ci consiglia di fare su come salvarci in un'epoca di politica a livello internazionale non proprio positiva, e quindi tra poco scopriremo questo libro insieme. Today.

canzone corale di Eddie Weather con Guitars of Guns, si intitola Better Believe, qui su Blu 2000 nel nostro pomeriggio che diventa anche letterario grazie ai 5 libri che sono in classifica questa settimana. Sorprese, il momento entrate, anche un nuovo libro in vetta di Francesco Costa, in questo caso, che ci dà, ci fornisce una sorta di manuale di sopravvivenza per i tempi moderni. Edizioni Strade Blu di Mondadori per questo libro che parla di un mondo instabile più che mai, notizie che ci spaventano, ci sfiniscono dappertutto, guerre, insomma, e niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, su cui questo libro si concentra fin dal titolo. Il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump e come si volta pagina soprattutto in questo libro, al di là poi di ogni vostra preferenza politica o colore politico. Francesco Costa cerca una risposta nelle persone, anche nei luoghi dove già oggi, ad esempio negli Stati Uniti d'America, si costruisce un futuro differente, si impara anche dagli errori del passato, risolvendo problemi concreti e cercando di ristabilire un rapporto di fiducia reciproca. Tutto questo in una sorta di manuale, come dicevo, di sopravvivenza alla politica internazionale, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, scritto da Francesco Costa. È il libro più letto questa settimana in Italia, quindi decisamente originale questa scelta degli italiani nell'affidarsi a una lettura che è molto politica e che ci parla dell'oggi, piuttosto che affidarsi a un romanzo che parla di storie più o meno inventate o storie non aderenti alla realtà. Noi ci riaggiorniamo la settimana prossima con i 5 libri più letti dei 7 giorni su Blu 2000.

dove sei? Il nostro Daniele Caruso consiglia anche le erbe, le medicine giuste per la voce, no? Che va giù, come mi sta capitando in questo istante. Quindi propoli, buoni propositi, anzi buoni propoli a tutti, vabbè. Allora, ritorniamo al 2012, lo facciamo con questo successo di Pink, si intitola Try.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Qualcosa per te, la nuova canzone di Luciano Ligabue, che è il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parliamo anche di un lavoro molto bello, di un progetto che si chiama Libri Bianchi, visto che oggi abbiamo trattato nella mini classifica l'argomento libri. Nasce da volumi destinati al macero, salvati appunto dall'oblio e condotti invece verso questa nuova esistenza attraverso acqua, colla, gesso e materiali come vetro, legno, pietra, ferro, bronzo. È praticamente Lorenzo Perrone che fin dall'infanzia ha imparato, diciamo, un po' da suo padre, che faceva tutt'altro lavoro, l'impastatore, quindi aveva a che fare con la farina, che lascia sia una polvere sottile sulle mani, e il gesso fa lo stesso. Lui da grande, dopo la scomparsa del padre, ne ha ereditato diciamo il lavoro per alcuni anni in laboratorio, e oggi mescola invece acqua e gesso e non più la farina per modellare questi libri che sono destinati a scomparire, libri magari illeggibili, destinati al macero, che hanno e assumono una nuova esistenza, una nuova vita, diventando le sculture rigorosamente bianche. Impastare il gesso, ha detto lui, è come fare i dolci, e in fondo il suo mestiere continua a essere quello di allora, cioè dare forma a qualcosa che prima non esisteva. E da qui nasce il progetto da Milano dal titolo Libri Bianchi, una ricerca artistica che trasforma il lavoro e proprio anche i libri in un archetipo. Il lavoro nasce da volumi veri destinati appunto al macero, alla scomparsa, condotti verso questa nuova esistenza, quindi ci sono delle vere e proprie sculture. Se andate a cercare online il progetto Libri Bianchi, vedete che questi libri che ormai sono immersi nel gesso, completamente bianchi, illeggibili, non c'è titolo, non c'è frontespizio, non c'è possibilità di recuperare alcun tipo di informazione dai libri esistenti, e in questo caso un nuovo linguaggio che dà forza e sintesi a sculture rigorosamente bianche che richiamano il foglio ancora intatto per magari riscrivere una nuova pagina da parte di artisti, in questo caso, che desiderano evitare la memoria di una singola storia, che prevalga sulle altre, creando appunto quest'arte molto particolare fatta rigorosamente da libri bianchi.

Sugar Fornaciari per colpa di chi? Era il 1995. Ritorniamo all'estate del 2002. Molti tra voi ricorderanno questa formazione dei Planet Funk, le loro influenze musicali: Depeche Mode, Alan Parsons Project, The Police, i Clash, Stevie Wonder. C'è un po' di tutto nelle loro ispirazioni musicali. Questa è Chase the Sun.

canzone, questa dei Pinguini Tattici Nucleari, che come il buon vino insomma si fa apprezzare nel tempo. Sorry, scusa, lo sento. Una canzone che era stata presentata come atipica nel panorama delle canzoni dell'estate 2026, in realtà un testo molto differente rispetto alle canzoni poi create ad hoc, giusto per fare ascolti o comunque per durare il tempo di un'estate. Questa durerà anche nel tempo, non soltanto durante il periodo estivo. E poi sono usciti anche i Pinguini insieme a Fabri Fibra recentemente con il nuovo singolo Goya. Ritorniamo al 2012 con i Black Keys.

dei grandi successi dei giornalisti, formazione in cui c'era appunto anche Tommaso Paradiso, Riccione del 2017, a chiudere l'appuntamento di oggi in versione fresh estiva con questi ritmi proprio estivi caratteristici. E noi salutiamo e ringraziamo tutti voi, anche Daniele Caruso in regia. Tra poco la seconda parte delle parole dell'estate, restate con noi, e anche l'informazione. Vi lascio oggi con gli Aerosmith. Come

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: In Blu 2000 News.
7: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rosso al microfono. In arrivo la nuova proroga sullo sconto del diesel, oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino ad agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. C'è stata una piena improvvisa del fiume Botakoshi. Tra i dispersi 133 indiani, 47 americani, 33 britannici. Il ministro Tajani assicura i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuovi attacchi nella notte, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsko. Ed ora parliamo del Golfo Persico. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran.
8: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
7: Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri. dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Infine, un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute dichiara che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalla zanzara sul luogo di lavoro e spiega che sono aumentati i controlli. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui Michelangelo Buonarroti riceveva la commissione per la scultura della Pietà di San Pietro. 26 agosto 1498, parliamo di un capolavoro del Rinascimento che riesce a mettere insieme, come pochi altri, sia la perfezione anatomica, insomma, dei corpi scolpiti, sia il pathos emotivo. E non è una commissione qualsiasi, è proprio il primo grande incarico romano per un artista che fino a quel momento era conosciuto soprattutto a Firenze. Ma era arrivato a Roma Michelangelo chiamato da un banchiere influente che lo aveva presentato a un cardinale francese, tale Jean de Villers-le-Gros, già ambasciatore di Carlo VIII presso la Santa Sede, uomo di chiesa e di diplomazia, che voleva lasciare un segno concreto della sua devozione e magari anche della sua importanza. No? L'idea è quella di una scultura monumentale da piazzare nella sua cappella funebre, insomma, la rappresentazione della Vergine Maria con Cristo morto tra le braccia, senza però che fosse una scena drammatica, piuttosto l'idea era di un'immagine di dolore composto, no? Di bellezza spirituale. E per Michelangelo chiaramente non è soltanto un'occasione professionale, è proprio la sfida perfetta per dimostrare di che pasta è fatto, no? E accetta con l'incoscienza di un 23enne che promette di creare la più bella opera di marmo che si possa vedere a Roma, a rischio di passare anche un po' da sbruffone, no? Con quella sicurezza, forse anche troppa, insomma, visto che tecnicamente aveva lavorato a Firenze e a Bologna, talento indiscusso e una grande sicurezza, ma non era ancora Michelangelo, cioè nel senso come lo intendiamo noi oggi, no? Come è stato consegnato poi alla storia. Quindi questa commissione è proprio l'occasione per entrare ufficialmente nell'ambiente di Roma, dove lo possiamo dire senza problemi, ogni artista ambiva ad entrare alla corte della Chiesa. E in effetti, quando la Pietà viene esposta dopo 2 anni, i romani restano senza parole, anche se qualcuno pare non fosse convinto dell'autore, no? Ricordo, non era ancora il Michelangelo nome che è passato alla storia. Motivo per cui Michelangelo, ferito nell'orgoglio, durante una notte incide proprio Michelangelus Bonarotus Florentinus Faciebat sulla fascia che attraversa il petto della Vergine, la prima e unica volta in cui firmerà una sua opera. Il resto è la storia che conosciamo, insomma, la storia fatta di bellezza che convive con il dolore, di arte che trasforma la teologia in opere scolpite. E tutto cominciava proprio quel 26 agosto 1498 con una promessa presuntuosa e un blocco di marmo vergine ancora da toccare, no? E in questo programma più che mai siamo pratici nel guardare indietro a quello che è successo anche lungo la linea del tempo prossimo, temi ed ospiti che abbiamo raccontato durante l'inverno e che riascoltiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì in quest'ora comoda da passare insieme con ancora più musica da ascoltare. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: Harry Styles, che è uno che corre le maratone lui, anche con un tempo discreto, e soprattutto ha a cuore le persone che lo seguono. Cioè, nel tour mondiale, per dire, era venuto fuori un problema di visibilità, perché in alcune strutture ci sono posti dove materialmente, diciamo, è più difficile, no, seguire per bene tutto il concerto. E lui che ha fatto? Ha cambiato il palco, cioè si muove tra diverse aree del pubblico invece di restare su un fronte frontale tradizionale, in modo da regalare un po' a tutti, no, almeno un pizzetto di serata in prima fila. Questa è almeno l'idea. Le parole dell'estate, ancora qualche settimana per recuperare temi ed ospiti che ci avevano colpito particolarmente nelle stagioni passate, anche perché certi argomenti, diciamo, che sono sempre di grande attualità, tipo l'intelligenza artificiale, di cui avevamo parlato in occasione di International Kids, che è un festival del giornalismo dedicato ai più piccoli, con una ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, Chiara Gius, a cui avevamo chiesto, con l'innocenza di un bambino proprio, chi è che educa gli algoritmi, che mi sembrava una domanda centrale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è una domanda centrale che spesso evitiamo di farci quando pensiamo alle tecnologie, ed è questo un pochino il cuore dell'intervento che porterò al Festival di Internazionale Kids, proprio perché se le tecnologie hanno questa grande capacità di rendersi invisibili, in realtà il modo in cui interagiscono con le nostre vite è profondo, e la convinzione che fin da piccolini imparare a sviluppare questo tipo di competenze possa essere utile.
3: Però poi alla fine, cioè, qual è il fraintendimento più comune quando si parla di differenza di genere nella tecnologia?
2: Beh, il fraintendimento più comune è che non ci sia una dimensione di genere quando si parla di tecnologia, perché una delle grandi narrative che accompagnano il discorso comune sulle tecnologie è proprio quello del fatto che le tecnologie sono solo numeri o circuiti, e che in quanto tali questi numeri e questi circuiti non si portino dietro tutti quei bagagli di, appunto, bias, pregiudizi, credenze che invece contraddistinguono, no, la pratica e l'esperienza delle persone.
3: Che poi
2: è un grande mito.
3: Le grandi big del tech si autodefiniscono da sempre, no, una meritocrazia pura, dove chi riesce, chi è capace può andare avanti, insomma. Poi in realtà però di donne nei posti, diciamo, strategici di comando, insomma, quelle cose, i nomi spendibili, ecco, da un punto di vista proprio pratico, ce ne sono sempre troppo pochi, o sbaglio?
2: Sì, perché il problema non è il problema è la pozza da cui si prende, da cui si attinge per riuscire a trovare, appunto, le figure apicali o le figure strategiche all'interno del mondo del tech. Se ci sono delle barriere già in ingresso, è molto improbabile che in una selezione che già è particolarmente serrata si arrivi poi a chiudere, appunto, sul nome o sulla figura di una donna, che invece tanto avrebbe da dare rispetto allo sguardo, le pratiche, gli approcci. Quindi abbiamo un problema che è chiaramente sociale, e questo problema sociale diventa e si amplifica tanto di più nel momento in cui, appunto, ci si confronta con figure apicali che sono molto ridotte, sono molto poche. E quindi sì, una meritocrazia che pesca però principalmente in un pool di uomini fa molto fatica a far emergere invece le sguardi, le competenze e le capacità femminili che pur ci sono, ma che, certo, un po' come per gli algoritmi, no, che gli algoritmi funzionano a processo cumulativo, più dati hanno meglio risposte sanno dare. Se hanno tanti dati sugli uomini e pochi dati sulle donne, assumeranno che la normalità è l'uomo e escluderanno le donne. Il mondo sociale funziona più o meno nello stesso modo, anzi nello stesso modo, dato che quei dati derivano dall'esperienza e dal mondo sociale.
3: Tra l'altro ci sono diversi studi che suggeriscono come l'automazione arriverà a colpire settori a forte presenza femminile, quindi, cioè, che ci sia qualcosa, una tendenza da invertire è chiara. A livello pratico però come si fa?
2: A livello pratico come si fa? A livello pratico si costituisce, innanzitutto si lavora sulle, appunto sull'abbattere le barriere che sussistono e ancora sussistono nell'ingresso delle donne nei percorsi di studio e poi nelle professioni. Ma poi lo si fa, e questo è il mio apporto da sociologa, costruendo uno spirito critico che porta le persone a farsi delle domande. Una delle grandi domande che dovremmo farci tutto è chi, tutti e tutte, è chi c'è nella stanza e chi ha possibilità di parlare all'interno di quella stanza. Senza la costruzione di questo spirito critico e di questo sguardo critico difficilmente andremo da nessuna parte, è proprio il presupposto per cui poi possiamo agire di conseguenza, applicare correttivi, riformulare i processi di selezione e acquisizione delle competenze, tutelare alcuni lavoratori o lavoratrici anziché altre, eccetera eccetera. Se non ci interroghiamo a monte difficilmente arriviamo poi alla risposta a valle.
3: Sì, no, certo, anche perché adesso con l'intelligenza artificiale, che non si può fare niente senza mettere dentro l'intelligenza artificiale, il rischio è di amplificare quei bias che già ci sono, ecco, e ci sono dei rischi concreti quando gli algoritmi diventano poi alla fine mediatori invisibili delle nostre decisioni.
2: Assolutamente, perché li diamo per scontato. Da una parte li diamo per scontato, cioè appunto da una parte pensiamo che sia tutto sommato siano efficaci ed efficienti e quindi diamo criticamente un po' per scontato il fatto che le loro risposte invece possano non essere così neutrali come vorremmo immaginarle. Dall'altra parte facciamo molta fatica a controllare il tipo di dati, che cosa c'è dentro i dati con cui vengono allenate le tecnologie e gli algoritmi. E quindi questo ci porta in una qualche maniera a lavorare un po' al buio, alla cieca, e spesso a renderci conto del problema solamente dopo che il problema ha avuto già degli effetti sul mondo reale e quindi sull'esperienza delle persone.
3: Ecco perché dovrebbe esserci un sociologo aziendale, insomma, oltre che a uno psicologo, qualcuno capace di analizzare da dentro le dinamiche, no?
2: Probabilmente sì, ma anche questo non so se sarebbe tutto sommato del tutto sufficiente. Ci vorrebbe qualcuno che presti attenzione innanzitutto al tipo di dati che vengono utilizzati, agli equilibri e a che cosa ci raccontano i dati che vengono utilizzati, così da avere un'idea preventiva su quelle che possono essere le possibili strategie e correzioni da implementare. E questo mi porta a dire che ci dovrebbero essere più persone che non sono le persone che al momento sono nella stanza e che hanno diritto di parola, che vengono fatte accedere dentro quella stanza. Ci vogliono più donne che lavorano con i dati, analizzano i dati, disegnano le tecnologie, ci vogliono più persone appartenenti a soggettività marginalizzate, perché chiaramente la loro presenza porta a porsi delle domande che altrimenti non arriverebbero mai. Anzi, certo. Senza probabilmente, già lo sappiamo, non verrebbero mai fatte.
3: In chiusura, Internazionale Kids è un festival, diciamo, per ragazzi e ragazze, ma vorrei tirare in ballo i genitori, da papà, insomma. Come si fa a fare qualcosa concretamente? Come si fa a coinvolgere a quelle persone più grandi, sperando che, cominciando dai più piccoli, insomma, si possa arrivare a questo ipotetico futuro migliore che tutti quanti ci immaginavamo dopo il Covid, invece qualcosa è andato storto?
2: Allora, una delle prime domande è ricordare ai genitori, una delle prime risposte secondo me è ricordare ai genitori che fondamentale non è tentare di rimuovere il problema, ma affrontare il problema. Ai propri bambini e alle proprie bambine a farsi delle domande, domande che hanno a che fare con quello che vedono, la loro esperienza con le tecnologie, quelle che sono appunto le loro pratiche quotidiane, gli usi che vengono fatti delle tecnologie. Uno dei grossi rischi che sto osservando anch'io dal mio punto di vista di sociologa, ma anch'io di genitore, è che il tentativo sia quello di appunto rimuovere il problema, fare finta che appunto le tecnologie siano semplicemente qualcosa da ritardare. Le tecnologie fanno parte della vita dei bambini dal primo momento in cui nascono e li accompagneranno per il resto della loro vita. Il più è appunto domandarsi che cosa non c'è di corretto in questa situazione che sta succedendo? Perché questa risposta non mi sembra sensata? In che modo posso fornire delle altre risposte? Insegnare i limiti delle tecnologie, perché te lo dice ChatGPT non significa che sia vero.
4: Che sia vero, certo.
2: E insegnare soprattutto che la vera competenza è capire quando ChatGPT sbaglia, e quella la si può acquisire solamente se si è, se ci si è posti le domande giuste, si è studiato nel modo giusto di fare degli spazi digitali.
0: Ed ecco che torna anche l'importanza della famiglia, no? Che l'educazione digitale è un tema di cui non può occuparsi evidentemente soltanto la scuola, anzi magari è l'occasione per studiare insieme e venirne a capo insieme, genitori e figli, perché no? Le parole delle

dal vivo questa sera a Castiglioncello, Antonello Venditti, l'atmosfera live di questa che non può mancare, il titolo di un disco bellissimo, tra l'altro, Sotto il segno dei pesci, nel pomeriggio di Imblu 2000. Che poi anche la musica è sempre un bel pretesto per scoprire, per esempio, angoli d'Italia che meriterebbero di essere conosciuti. Lo dico perché l'Italia continua a essere la regina indiscussa delle vacanze estive europee. Il 54% dei viaggiatori del continente la indica come prima scelta, staccando nettamente concorrenti storiche tipo la Spagna, la Grecia, pure la Francia. E i dati sulle prenotazioni online lo confermano, cioè a inizio estate l'occupazione delle strutture ricettive viaggiava sopra il 52%, in forte crescita rispetto all'anno scorso. E poi c'è un fattore economico che pure è non trascurabile, no? Le tariffe medie italiane, siamo sui 153 euro a notte, sono parecchio più competitivi rispetto ai 170 euro della Spagna, ai 195 della Grecia. Ed è un dettaglio che, con l'aria che tira, insomma, sul fronte dell'inflazione, fa la sua parte, anche per gli stessi italiani, che molto spesso hanno scelto quest'anno di rimanere a casa, puntando soprattutto sul mare di Sicilia, Puglia e Sardegna, lasciando i viaggi all'estero come seconda scelta, insomma. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato del tutto il modo di fare. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato proprio il modo di fare le vacanze. Da un lato pesa la prudenza, incertezze geopolitiche, rincari spropositati dei biglietti aerei, l'imprevedibilità del meteo, gli incendi, insomma. Le persone, diciamo, che tendono a essere più caute, ecco. Le polizze assicurative sui viaggi sono diventate, per esempio, la norma e molti preferiscono spostarsi in macchina per rimanere flessibili, padroni del proprio itinerario in qualche modo. Più che la singola grande vacanza, no? Da due settimane, organizzata con mesi d'anticipo, oggi stravince la logica dei viaggi brevi, fughe da weekend o ferie distribuite durante l'anno, magari fuori stagione, ecco, per spendere meno, evitare l'overtourism. Dall'altro lato c'è una vera e propria mutazione antropologica di quello che si cerca in viaggio, cioè il vecchio modello nato col boom degli anni 60, no? Grandi spiagge attrezzate, città d'arte affollate, la solita movida, sta lasciando spazio a qualcosa di diverso. I dati raccontano che quasi un europeo su tre sceglie l'Italia per i piccoli borghi. Si cercano le tradizioni locali, le passeggiate nella natura, la cucina tipica, insomma, quell'idea di esperienza autentica, no? Shopping e vita notturna interessano ormai una frazione minima dei turisti. E in tutto questo il ruolo primario lo giocano i social network e le piattaforme di affitto breve. Instagram e TikTok, insomma, sono le piattaforme che hanno letteralmente riscritto le mappe. Basta il video ben riuscito di un vicolo di pietra, insomma, di una vista panoramica, di una trattoria di paese, per trasformare un luogo semi sconosciuto in una meta da sogno, no? Non ci si affida più alle vecchie guide turistiche di carta, ma questo da tempo ormai. Oggi in più ci sono gli algoritmi, cioè l'Italia del 2026 funziona esattamente per questo, perché oltre ai grandi monumenti ci abbiamo una riserva quasi infinita di storie e di territori, come dire, fuori dal circuito del turismo mainstream, che sono pronti per diventare un'esperienza da vivere e da raccontare. Poi pure noi torneremo a raccontarlo, ma ci vorrà settembre inoltrato. Arriviamoci, le parole dell'estate.

Confesso che ogni tanto vado a curiosare sul profilo Instagram ufficiale dei REM in cerca di qualche novità, no? Perché diciamo che mancherebbero soltanto loro, ecco, all'appello, no? Delle grandi band che tornano dopo aver dato l'addio anni addietro, ma sembra che non ci sia proprio nessuna volontà, nessuna idea, nessun pensiero, soltanto quella concretezza pragmatica con cui avevano detto basta. Cioè abbiamo detto quello che dovevamo dire, punto, finita qui la storia. Impegnati tra l'altro tutti i REM in altri progetti solisti, per cui i social proprio ufficiali della band fanno un po' da amplificatore. Per oggi ci fermiamo qui. Il nostro percorso nella musica, nelle parole, nei temi, negli argomenti, insomma, della stagione passata, se volete, torna anche domani. Puntuali, vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Tra circa un'ora inizia il Consiglio dei Ministri e in arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il provvedimento taglia le accise sino al 31 di agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Intanto nuova notte di attacchi, due morti nella regione di Lipec, in Russia, per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk, nella regione di Tambov. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Al momento si contano un centinaio di morti, è un bilancio provvisorio, circa 300 sono i dispersi di diverse nazionalità, ma i due italiani che erano nella zona stanno bene, come dice il ministro degli esteri Tajani. Tragedia in Pakistan, 15 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire alle cause del rogo. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute parla anche di altri 5 dipendenti che sono stati infettati sul luogo di lavoro. Sono aumentati naturalmente i controlli e le misure di sicurezza nello scalo. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderlo omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu

0: sai.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Team Blu 2000 News.
1: Consiglio dei ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienza e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ma per gli italiani di ritorno dalle ferie si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
3: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calmani.
4: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove Siamo nel Mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra i dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva. IVA, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, in Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
5: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Ucraina, il Cremlino conferma la visita ieri del capo della CIA. Intanto prosegue la missione diplomatica in Russia dell'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Antonella Mitola.
6: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza, si limita a spiegare Pieskov, senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Pieskov è stato chiaro, Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
7: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid e le bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino. Chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati. Appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Noi andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
8: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio. Ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cura. e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
9: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
10: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
9: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. La liturgia, spiega il Papa,
10: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
9: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
10: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz. A chiudere ufficialmente il 47esimo meeting sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
11: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona serata.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi al microfono per la nostra fontana del villaggio. Lo sapete che cosa significa essere mamma e papà per vocazione? Questa è la storia di una coppia che ha 3 figli di pancia, ma molti di cuore. Da tanti anni i 2 sono genitori affidatari e anche in un caso adottivi di bimbi in situazioni di bisogno, alcuni dei quali con disabilità e patologie complesse. C'è chi è rimasto con loro più tempo, chi ha proseguito per la sua strada, ha avuto solo bisogno di un sostegno temporaneo, ma l'affetto è rimasto per tutti. Ci sono momenti faticosi, ma i progressi e l'amore che si vedono ogni giorno sono un miracolo meraviglioso, e questo lo raccontano Elena e Andrea, che hanno fatto della loro famiglia un porto sicuro per chi è indifeso e in difficoltà, e negli anni hanno accolto diversi bambini in situazioni di bisogno, alcuni di questi con disabilità che richiedevano un'attenzione, un sostegno costante. Oggi hanno 3 figli di pancia, 2 in affido, 1 in adozione, e 2 bimbi che attraverso la continuità degli affetti stanno seguendo anche dopo il ritorno alle loro famiglie. Questa è la loro storia. Siamo sposati nel 2000 e raccontano: avevamo il desiderio di essere una famiglia aperta, ma non sapevamo ancora bene dove questo ci avrebbe portato. E frequentavamo i salesiani del territorio, pensavamo di aprirci ai giovani. Poi però, quando ho avuto una gravidanza difficile, dice lei, che mi ha tenuta 4 mesi a letto, siamo rimasti io, Andrea e la bimba che avevo in pancia. Così abbiamo dovuto fare i conti con quello che ci stava chiedendo di fare il Signore, vivere la nostra apertura in una dimensione di famiglia. È così che appena dopo la nascita di Sara, la primogenita, i 2 hanno scelto di avviarsi verso l'esperienza dell'affido. Dopo un incontro con una famiglia affidataria organizzato con ragazzi che frequentavano i salesiani, avevo tenuto il tebbiano con il nome dell'associazione, ricorda Andrea. Io e Andrea ne abbiamo parlato, dice lei, abbiamo deciso che poteva essere la nostra strada. Dopo il corso è iniziata l'esperienza tramite un servizio territoriale. Quando è nato Marco, il secondogenito, il percorso si è fatto concreto attraverso affidi diurni in supporto alla famiglia di origine. Alla nascita di Chiara, la terzogenita della coppia, ormai ogni anno c'erano bambini che condividevano una parte della loro giornata e della vita in casa loro. Ma ancora, raccontano, c'era qualcosa che ci bolliva dentro, qualcosa che ci sentivamo mancare. Abbiamo avuto come consiglio quello di rivolgerci alla comunità Papa Giovanni XXIII e l'abbiamo conosciuta. Abbiamo iniziato un periodo di verifica che serve a comprendere se l'associazione è la strada giusta, e abbiamo saputo in quei mesi di una bimba di Roma, Benedetta, che era stata abbandonata dalla nascita perché aveva delle patologie incompatibili con la vita, e quando è arrivata da noi aveva 2 anni. Ci ha trasformato il cuore in una maniera dolce, molto bella, come sapeva fare lei. Non sapevamo quanto sarebbe stata con noi. Ci avevano detto che avrebbe potuto andarsene in qualunque momento,
è stata con noi 4 anni, 4 anni faticosi per alcuni aspetti, che hanno adattato la nostra vita al passo di una bambina che soffre, ma che hanno voluto dire anche imparare a capire le parole che non vengono dette, meravigliarsi del bene che i tuoi figli vogliono questa creatura. Per loro è diventata come una sorella. Abbiamo visto la nostra casa riempirsi di giovani che arrivavano per stare con Benedetta. È stato per noi il segno chiaro che eravamo proprio dove il Signore ci voleva. La piccola alla fine se n'è andata, come prospettavano i medici, come sapevamo. Ha vissuto una vita breve ma piena d'amori, circondata da un affetto che non sarebbe stato possibile senza la disponibilità di chi ha deciso di mettere in gioco il proprio cuore e di accoglierla in casa.

dopo qualche tempo c'è stato un altro bimbo che ora è inserito in un percorso diverso, ma continua a vedere la famiglia. L'affetto rimane anche dopo la conclusione dell'esperienza dell'affido. Nel 2018 poi è arrivato Federico e aveva solo 3 mesi, era un bambino con problemi gravissimi quando l'abbiamo accolto in casa. Era minuscolo, aveva un respiratore attaccato. Lo chiamavamo Federico l'elefantino. E avremmo dovuto accompagnarlo verso il padre. Invece ora, a 8 anni, è ancora con noi. Ha molte esigenze a livello sanitario, ma è uno splendore, ha una gran voglia di vivere e di lottare. I nostri figli, i suoi fratelli, gli vogliono molto bene, ne hanno sempre voluto. Sono stati molto aperti all'accoglienza, nonostante il lutto vissuto con Benedetta. Non è facile vedere morire una sorellina, ma hanno capito che anche la morte è parte della vita, non bisogna nasconderla.

Ecco che nel 2020 è arrivata Cristina. Doveva rimanere un paio di mesi e è ancora in famiglia. Se ci avessero detto che sarebbe rimasta, forse all'inizio non ce la saremmo sentita, confida la madre. Ma quando ci hanno detto che sarebbe rimasta con noi, ci siamo resi conto che non poteva essere altrimenti. Tutti le vogliono molto bene. È una bambina con una patologia degenerativa, deve stare a letto, non riesce a parlare, fa solo dei versi, ma la famiglia la tiene sempre vicino. Il letto è in cucina, dove stanno tutti. Non parlare non significa non comunicare. È presente nella vita quotidiana, è sveglia, partecipa. Abbiamo accolto per un anno anche una neonata, una richiesta urgente per una situazione che si sarebbe risolta. È rimasta con noi un anno, ora è in comunità con la mamma, stanno facendo un bel percorso di recupero. La bambina adesso viene in casa nostra un fine settimana al mese e si sta instaurando un bel rapporto con la madre. Credo che sia un affido ben riuscito. La piccola è rimasta con noi il tempo di cui c'era la necessità. Ha avuto l'accudimento di due genitori. Ora è con la sua mamma. Per noi questa gioia è stata una carezza del Signore, anche se riaccompagnarla dopo un anno è stato faticoso. Poi è arrivata la richiesta per Elia, un bambino abbandonato con una disabilità grave. Marito e moglie si sono guardati. Si sono chiesti: ma come possiamo fare? Ma dentro di loro si domandavano anche: come si può non ascoltare il grido di questo bimbo? Così hanno deciso che se si fossero realizzate le tre condizioni che consideravano necessarie, avrebbero detto di sì. Quello che serviva era che il datore di lavoro concedesse al marito il tempo per rimanere a casa, che la famiglia trovasse una persona che l'aiutasse nelle pulizie di casa, che il responsabile della comunità Papa Giovanni XXIII desse l'ok per l'affido. E così è stato, e anche lì è entrato a far parte della famiglia e lo è diventato in maniera definitiva, perché ora che ha 3 anni è ufficialmente figlio di Andrea ed Elena, l'hanno adottato. Ce l'avevano descritto come un bimbo che muoveva solo gli occhi, ma non aveva ritardi cognitivi, spiega la mamma. Effettivamente ha difficoltà a muoversi, ma ha scoperto cosa vuol dire stare in braccio, stare a terra, strisciare, andare da una stanza all'altra. Apre con il piedino i cassetti, tira fuori le cose, ha iniziato a parlare, è un miracolo, è bellissimo poterlo contemplare. Prima facevamo gli affidi col pensiero che noi siamo dalla parte dei fortunati, ma che se non lo fossimo e non riuscissimo a tenere un figlio, vorremmo che si occupasse di lui una famiglia. Con Elia abbiamo capito che finché un bambino non viene accolto in una famiglia, per un mese, 2 mesi, un anno, una vita, non diventa figlio, e che un bambino ha diritto a diventare figlio di qualcuno. Noi adulti, d'altra parte, abbiamo il dovere di garantire questo diritto, prendercene la responsabilità.

Nell'ottica della famiglia affidataria, i genitori che decidono di lasciare i propri figli ad altri non sono necessariamente cattive madri o cattivi padri. Io credo che lasciare un figlio dove si sa che può essere curato e accolto spesso non sia un atto di negligenza, ma di amore, conclude la donna. Forse quando si sa di non avere possibilità di crescere un bambino, affidarlo ad altri e fare il meglio per lui in quel momento e amarlo anche al di sopra delle proprie possibilità.

E con questa canzone, grazie alla vita che mi ha dato tanto, concludiamo la Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricorda, se volete seguirci tutti i giorni, ascoltateci su Radio Incontri 88.4, 92.8, dal lunedì al venerdì, ore 12 e 6 minuti e 18:15, dopo i notiziari. Ascoltateci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Kamuchiya. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Kamuchiya. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Kamuchiya.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 26 agosto, del GR Valdichiana. A Cortona partono i lavori di restauro conservativo della porzione di mura storiche fra Piazza del Mercato e Via Gioco del Pallone. Per consentire l'esecuzione degli interventi, fino al 12 settembre è in vigore l'ordinanza di divieto alla circolazione pedonale e veicolare sulla rampa di accesso a Piazza del Mercato e il divieto di circolazione per gli autobus in tutta la piazza. La fermata di Autolinee Toscane è pertanto spostata in Piazza Mazzini, più conosciuta con il nome di Porta Colonia. L'ordinanza della polizia locale è già in vigore, il cantiere sarà attivato non appena le condizioni meteo lo consentiranno, con le conseguenti variazioni alla circolazione. Questa prima fase si concluderà entro il 12 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico. Seguirà una seconda fase di cantiere che non richiede tutti gli accorgimenti e i divieti della prima. Alla ripresa dell'anno scolastico sarà in ogni caso consentito l'avvicinamento al piazzale della scuola primaria dei mezzi per il trasporto di persone con disabilità. Verrà ricostruito il parametro murario utilizzando i materiali originali. Verranno eseguite delle opere di consolidamento del terreno a monte del muro in cemento armato e il risanamento complessivo del bene con eliminazione della vegetazione infestante per un miglioramento dell'inserimento estetico dell'area. Dopo un complesso iter autorizzativo, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni, abbiamo seguito ogni azione inerente al trasporto pubblico per evitare disagi ai concittadini e ai visitatori. Le variazioni sono indispensabili a tutela della sicurezza del cantiere e dell'incolumità pubblica. Nei primi giorni non sarà possibile il transito di veicoli e pedoni. Abbiamo concordato questa modalità al fine di garantire la riapertura al transito all'inizio dell'anno scolastico, quando il cantiere proseguirà con le opere murarie. Ci scusiamo, conclude il sindaco Luciano Meoni, ma è un intervento necessario e che attendiamo da tempo. Apre al pubblico il 29 agosto la 64esima edizione di Cortona Antiquaria, prestigiosa e longeva mostra mercato nazionale d'antiquariato, in scena ogni anno nella tarda estate a Cortona ormai dal 1963. Una manifestazione che nel tempo rimane un appuntamento molto atteso per appassionati, collezionisti e curiosi che qui trovano oggetti di alto antiquariato di sicuro e certificato pregio, dal mobilio all'argenteria, dai gioielli ai tappeti fino alle ceramiche e maioliche, ai dipinti e alle sculture. Dal 29 agosto al 13 settembre quindi oltre 20 espositori ospitati fra gli spazi storici del Centro Convegni Sant'Agostino ci guidano fra epoche lontane racconti di famiglie, sontuose case e luoghi del passato, offrendo al visitatore l'occasione di essere parte di quel passato in una continuità che restituisce nuova vita a oggetti tramandati nel tempo. Da molti anni diretta da Furio Velona e promossa dal Comune di Cortona unitamente a Cortona Sviluppo, la mostra antiquaria si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iure Consulti. Domenica 30 agosto presso la Basilica di Santa Margherita a Cortona si celebra solennemente la festa del Crocifisso che parlò alla Santa. In preparazione alla festa si celebrerà il Triduo con la Santa Messa alle ore 18 del 27, 28 e 29 agosto. Domenica 30 agosto, invece, giorno della festa, la Messa delle ore 10 sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Roncari, Vescovo Francescano. Al termine della Messa sarà impartita la benedizione con la reliquia della Santa Croce. Secondo la tradizione agiografica, il Cristo ligneo che si trova adesso sopra l'altare laterale della navata destra della basilica, ma che si trovava allora nella chiesa di San Francesco in Cortona, ha avuto un ruolo centrale nella conversione e nella vita mistica di Santa Margherita. Si tratta di una scultura lignea bizantina del XIII secolo. La comunità francescana della Basilica ricorda inoltre che durante l'anno giubilare francescano, per tutti coloro che visiteranno il santuario e con devozione sosterranno in preghiera, è possibile lucrare l'indulgenza plenaria osservando le consuete prescrizioni che sono recita del credo, comunione eucaristica, confessione, preghiera per il Santo Padre. A Fogliano, questa sera, mercoledì 26 agosto alle ore 18, un appuntamento speciale con la musica e con i giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Presso i giardini di Via del Castellare sarà presentata la prova generale della masterclass di violoncello e pianoforte organizzata dal maestro Matti Rosi, professore di violoncello al Conservatorio di Helsinki e musicista di fama internazionale. 8 giovani allievi provenienti da paesi europei, asiatici e da oltre Atlantico si esibiranno in un concerto che rappresenta un'importante occasione di incontro e crescita musicale con interpreti che si distinguono tra i primi 20 al mondo. L'ingresso è libero. Al termine dello spettacolo sarà offerto un piccolo buffet. In caso di maltempo il concerto sarà annullato. L'evento realizzato da Maurizio Vanni Interior Design in collaborazione con il comune di Fogliano della Chiana per vivere insieme una serata all'insegna della musica, dell'arte e dell'incontro tra culture. Sabato 29 agosto a Cortona, giorno di apertura, come già detto, della 64esima mostra di Cortona Antiquaria, alle ore 21:30 in piazza Signorelli il trio La Bisca darà luogo ad un concerto dal titolo accattivante Musica dal vinile, con brani tratti dalla migliore tradizione progressive rock italiana e internazionale, dalla premiata Fonderia Marconi ai Pink Floyd, dai Genesis ai New Trolls, da Eric Clapton alle Orme e tanto altro. L'ingresso è libero. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando gratuitamente l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno e buon ascolto a tutti, questa è la pagina sportiva di oggi, mercoledì 26 di agosto. L'Arezzo si sta allenando per quello che è il prossimo appuntamento di domenica 30 di agosto alle 19, allorché riceverà la corazzata a Palermo. I giocatori Arena, Cianci e Ionita sono stati più gettonati in questa settimana nelle discussioni dei tifosi, ma molto si parla anche di logistica e in questo caso di stadio. Lo stadio naturalmente non è che abbia delle capienze incredibili, si è lavorato tanto e anche secondo quelle che sono state le direzioni della commissione, però il rischio è che tutti i soldi investiti in quella curva dove l'ampliamento è stato di addirittura 2.000 persone non si vedano mai. Domani la commissione, o meglio l'osservatorio, faranno un sopralluogo allo stadio. La commissione di vigilanza per l'ampliamento della capienza delle curve, al momento la Minghelli e la tribuna coperta sono sold out, cioè i biglietti sono stati praticamente venduti tutti, e la società Amaranto ha investito per adeguare la Nord, come dicevo prima, ma il rischio che 2.000 spettatori ospiti non arriveranno mai ad Arezzo, perché ogni gara interna avrà il suo perché e le sue limitazioni nei confronti della squadra ospite. L'Arezzo ha chiesto l'ampliamento definitivo della curva Minghelli da 3.450 posti a 4.500 e della curva ospiti da 800 a 2.000. La società nelle ultime settimane ha predisposto nuovi tornelli, nuovi servizi igienici, nuove vie di fuga e di esodo, producendo tutta la documentazione richiesta agli inizi di luglio. In caso di via libera, il nuovo contingente dei biglietti per la Sud verrà messo in vendita a stretto giro, mentre per quanto riguarda la Nord occorrerà attendere attende il parere di prefettura e questura. Al momento lo stadio è sold out, dicevo prima, sia nella sud che in tribuna coperta. Oltre ai 5.371 abbonati sono stati venduti tutti i 1.279 biglietti disponibili. Quanti saranno i biglietti che la società Arezzo potrà vendere ai palermitani? Abbiamo detto che da 800 a 2.000. Ma la limitazione è arrivata ancor prima, perché in questo momento sono disponibili solo 500 biglietti per gli ospiti. L'osservatorio ha stabilito pure in questo caso, per i residenti in Sicilia, l'acquisto del tagliando esclusivamente per il settore ospiti è solo se possessori di tessera di fidelizzazione. Non solo, per motivi di sicurezza è stato stabilito un limite di 500 spettatori, una decisione sorprendente considerando che Arezzo e Palermo non si affrontano dal 1999 e che tra le due tifoserie non esiste rivalità. Le limitazioni hanno creato un certo malumore nella società sportiva Arezzo, visto gli investimenti messi in atto per adeguare la Nord alle richieste delle autorità. Ma non è finita qua, perché la commissione di vigilanza ha già stabilito che l'Arezzo in quel di Verona ci andrà soltanto nel settore ospiti e i biglietti saranno molto limitati. Tutto quello che sappiamo per il momento per la trasferta al Bendecoti è che l'acquisto del biglietto sarà consentito ai residenti in provincia di Arezzo esclusivamente nel settore ospiti dello stadio e solo ai possessori di tessera del tifoso. C'è da domandarsi solo una cosa: il metro avrà la stessa misura in tutti i luoghi per tutti gli stadi oppure il centimetro sarà variabile? Per il calcio giocato oggi ci occupiamo del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. La Lucchese è passata a Grassina per 3-0 dopo che i 90 minuti erano terminati sul risultato di parità. Il Follonica e il Pontedera se la sono vista ai calci di rigore, hanno prevalso quelli del Follonica Gavorano per 6-4 e la Rondinella che è passata sul campo della Pietralunghese per 3-2. Il servizio.
3: Luca Pierotti, un boccone amaro da digerire, perché oggi si è vista una bella Pietralunghese sia il primo tempo nella parte iniziale, nonostante il gol subito a freddo, in particolare anche nella ripresa il 2-1 è arrivato un po' così a sorpresa.
4: Sì, ma nel complesso è vero che Coppa Italia, che comunque è partita valevole per il passaggio del turno, però io ritengo sempre calcio d'agosto, e quindi però nel complesso sono abbastanza soddisfatto, perché ci ha dato delle indicazioni buone sotto il punto di vista del gioco, dell'intesa, della voglia, delle combinazioni. Da questo punto di vista son contento. Sicuramente aver preso 3 gol su palla inattiva è un campanello d'allarme, perché è vero che in precampionato la relativa difficoltà delle partite, però sicuramente è un campanello d'allarme, ci lavoreremo, quindi sono tutti dettagli che ci tornano utili. Adesso abbiamo così 2 settimane per preparare l'esordio, sappiamo che è un percorso alto, perché comunque è la prima volta che sotto tanti gli aspetti ci affacciamo su un campionato nuovo. Anche oggi abbiamo visto, anche nel pre-gara, c'è da organizzarsi bene perché siamo su una categoria che conta e pian piano dobbiamo crescere con i nostri errori da parte di tutti. Però io dico sempre, gli errori è importante che si fanno, però non ripeterli sempre gli stessi sotto tutti i punti di vista.
3: Abbiamo visto diversi giocatori in tribuna, c'è qualche infortunato di lusso, penso, non so se siano problemi di tipo muscolare, insomma, come sta la squadra in questo momento, come l'hai vista?
4: No, ma chi ha giocato ha fatto la propria parte, quindi è vero che avevamo diverse defezioni, però tutti piccolissimi problemi, a parte De Benetti e Conti, che dall'inizio che non li ho mai visti, perché hanno avuto dei problemi dal primo di giorno che sono arrivati, sfortunatamente, e gli altri piccole defezioni che ci sono, che ci stanno, però comunque chi ha giocato ha fatto la propria parte, ha dimostrato valore di sapersi stare in questa categoria. Io sono contento, ripeto, sono contento della prestazione. Dobbiamo migliorare su certe cose, abbiamo il tempo adesso per 2 settimane di lavorarci e saremo pronti.
3: Grazie.
2: Ricordo che, contrariamente a quello che ci si aspettava, la Pietralunghese e il Trestina sono stati inseriti in Serie D Girone F con Fossombrone, Sant'Egidiese, Termoli, Teramo, Ancona, tanto per intenderci. E adesso torniamo in Valdichiana, occupandoci della prima categoria, girone E. Queste naturalmente le squadre inserite nel girone: Ambra, Bettolle, Capoluna Quarata, Cavreglia, Impruneta, Tavernuzzo, Ponte Santa Firmina Arezzo, Stia, Torrita, Atletico Levana e Leona, Bibbiena, Castelnovese, Chiantigiana, Lucignano, Poiano, Tegoleto e Viciomaggio. E noi oggi ci occupiamo appunto del Torrita con un servizio del nostro corrispondente Samuele Riccarelli.
5: Post partita di questo primo allenamento congiunto della formazione del Torrita contro i rossoblus in Allunghese, una buona prova della formazione Torrita che ha concluso questo allenamento congiunto con il vantaggio di 1-0. Sentiamo le impressioni del tecnico del Torrita Palazzini.
6: Sì, un buon test, anche perché la prima partita dell'anno ha sempre l'obiettivo di evitare infortuni, di mettere minuti nelle gambe. Abbiamo visto buoni spunti anche dal punto di vista tecnico. La squadra, diciamo, ha il vantaggio di avere diversi ragazzi dello scorso anno, quindi siamo partiti un pochino

0: essere invece il ruolo che la sua squadra potrà esercitare in questo torneo?
1: Ma allora, le ambizioni quest'anno sono di alta classifica. Noi siamo attrezzati e dovremo trovare, insomma, ecco, il metodo per raggiungere almeno i playoff. Il girone, lo sappiamo, è competitivo, è quello dello scorso anno, quindi non ci sono state novità. Dovremo essere bravi perché ci sono squadre attrezzate come lo siamo noi, onestamente. La rosa è competitiva, numericamente siamo a posto anche dal punto di vista di qualità, insomma, ne abbiamo diverse. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti.
0: Torniamo alla rosa, una rosa che fa una miscela tra giocatori della scorsa stagione e giocatori nuovi. Come è stata costruita la rosa? Si è cercato di rafforzare in certe parti del campo e poi una cosa sempre interessante in queste fasi di preparazione, la rosa al completo potrebbe essere integrata nei prossimi giorni.
1: Allora, la rosa, sì, come hai appena detto, è stata costruita cercando di mantenere l'ossatura dello scorso anno. Sono stati inseriti dei ragazzi nei ruoli che ritenevamo, diciamo, più carenti. L'obiettivo già dallo scorso anno è quello di riportare una certa territorialità negli elementi che compongono la rosa, perché comunque è sempre un piacere vedere ragazzi, insomma, del posto che giocano. Ovviamente sono stati inseriti degli elementi validi anche da qualche stanza in più. Questo, diciamo, era la filosofia dello scorso anno e abbiamo cercato di mantenerla, ecco.
0: Veniamo adesso all'impostazione vista questo pomeriggio qui al Comunale di Torrita. Abbiamo visto in certi momenti la difesa a 3, in altri momenti la difesa a 4. Sarà questo diciamo, si potrà ripetere durante il campionato o pensa che l'ordinamento in campo sarà abbastanza quadrato e rigido? Naturalmente a volte questo dipende anche dagli avversari.
1: Allora, noi abbiamo affrontato lo scorso campionato prevalentemente con un 4-3-3, diciamo, scolastico, diciamo così. Quest'anno abbiamo tempo per poter sperimentare, abbiamo iniziato a lavorare su un 4-3-1-2 che è, diciamo, un po' camaleontico, che in alcune fasi può diventare addirittura una difesa a 3. Vedremo un po' nelle prossime amichevoli che risposte ci darà il campo e decideremo anche ovviamente in base agli avversari, in base alla situazione di gioco. In questo momento ci sembra possa essere un modulo che si sposa bene con le caratteristiche dei ragazzi.
0: Mi è piaciuto l'aggettivo camaleontico, che è la prima volta che sento da parte di un tecnico calcistico. Veniamo a un'ultima domanda. La prima partita ufficiale sarà sempre con gli avversari del Bettole. Non so se il mister lo sa, ma il Bettole e il Torrita sono le società che sono affrontate più volte nella loro storia. Hanno fatto circa oltre 30 campionati, sempre nella stessa categoria negli ultimi 60 anni. Naturalmente quello che io chiamo il derby del Fuenna con il Bettole è una partita molto sentita qui a Torrita, ma ci sono altre società, altre squadre con il quale lei personalmente ha dei forti stimoli affrontandole?
1: Ma allora, diciamo, sicuramente il Bettole, perché è un derby per il paese, quindi è sempre un piacere, tra virgolette, affrontare i nostri vicini di casa. Nel girone no, io, ecco, avrei piacere di affrontare alcune delle mie vecchie squadre, ma purtroppo non fanno parte di questo girone, quindi le altre sono partite che non mi toccano più di quello che fa un altro avversario, onestamente. Sì, è Cortona, Montalcino, però non fanno parte del nostro girone, quindi abbiamo perso l'occasione.
0: Con questo concludiamo qui dal Comunale di Torrita. Ringraziamo Mister Palazzini per il tempo concesso ai microfoni di Radio Incontri Cortona e naturalmente non ci rimane altro che augurare una stagione ricca di successi per il Mister e per la formazione del Torino.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
2: In chiusura vi segnalo questa sera alle 19 Stadio Faralli di Castiglionfiorentino, amichevole importante fra Castiglionese e Cortona Camocea. Alle 19 allo Stadio Fonti di Monte San Savino, allenamento congiunto tra la San Savino e la Fraticciola. Alle 20 allo Stadio Enneviti di Montecchio, allenamento congiunto Montecchio-Fratta Santa Caterina. Ed infine alle 20:30, amichevole sempre di lusso, in quel di Pontassieve fra Pontassieve e Terranova Traiana. Ed è davvero tutto per oggi. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali a nuvolamenti in Appennino, 20

0: venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta?
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona. E c'è mai vivo?

0: puoi capire che hangover.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che non fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, l'ha consigliato, cioè, suonandolo insieme.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stu Ascura che sta presentando in radio su Just Train. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Sto Ascura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi sono divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: parlarmi più d'amore.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.